vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

0: viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Sono le 4 e 3 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto io voglio avere.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: coste della Cambogia meridionale.
1: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
0: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
1: All'inizio della guerra nel Vietnam 113.000 soldati americani sono morti in combattimento.
0: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sulle regioni di nord-ovest è attesa una forte ondata di caldo in arrivo nel corso della seconda parte della settimana. Giornate quindi assolate, seppur con qualche temporale sulle Alpi. Cran Montana torna a casa Elsa, la 15enne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Cran Montana. La giovane si appresta infatti a uscire in via definitiva dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stata trasferita il 24 aprile scorso dopo 58 giorni trascorsi nel centro Grande Ustionati del vicino CTO di Torino. Il 26 febbraio la studentessa era stata portata in elicottero a Torino da Zurigo. Nell'incendio del locale Le Costellazioni aveva riportato ustioni sul 55% del corpo. Connecta, rimandati a ottobre i trasferimenti da Ivrea Asti a Torino dei lavoratori inizialmente previsti per il 1 luglio, sono stati posticipati di 3 mesi. Sindacati al lavoro sui numeri, organizzazione e smart working. Prossimi incontri il 9 e il 29 luglio. Nuovo ospedale di Alessandria al via venerdì la gara per la progettazione, sorgerà nell'area Galimberti, era l'unico degli investimenti nel piano regionale di edilizia sanitaria non essere ancora partito. Il valore 410 milioni entro il 2027, trasmissione dei contenuti all'INAIL che lo finanzia. Raffica di furti nelle case tra Porto Comaro e Castiglione d'Asti. Abitanti scrivono al prefetto, chiedono di valutare eventuali iniziative volte a rafforzare la vigilanza e la prevenzione. Non tutti gli episodi però sono stati denunciati, in corso le verifiche dei carabinieri. E si è spento a 87 anni Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone, della scrittrice Natalia. Ha insegnato alla Normale di Pisa ed è stato uno dei ricercatori italiani più studiati in Europa. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Controllato pressione pneumatici?
6: Fatto.
5: Carburante e livello olio?
6: Fatto.
5: Regolato specchietto e sedile?
6: Fatto.
5: E hai verificato la scadenza della revisione?
6: No!
7: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un'area di alta pressione influenza le condizioni del tempo con correnti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Il transito di un fronte caldo in quota determinerà il passaggio di velature e banchi nuvolosi. In seguito si rinforzerà sulle regioni alpine un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea, con aria calda ma instabilità temporalesca in aumento sulle zone alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine, con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino a basse valli e pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta, anche intensi. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi. Massime stazionarie sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo nella prima parte in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento al mattino presto, specie a nord del Po. In giornata addensamenti cumuliformi in accentuazione all'interno delle valli alpine, fino a cielo irregolarmente nuvoloso ed al tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione all'interno delle valli alpine, localmente intensi. Tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale fin su pianure tra Sesia, Verbano e Novarese e tra Cuneese, Langhe, Monferrato e colline del Po. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 25-31 gradi.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: i tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arnò. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 30 78 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88 056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in Festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 01 22 48 504. La Proloco Novalese APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno. Percorso in 7 tappe tra le borgate del paese. Partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca, sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno, con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Val Sangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sausedulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Domenica 21 giugno alle ore 18, il gruppo Teatro dei Calzini Spaiati presenta il suo spettacolo Spaiato, una parte recitata e una interamente improvvisata, con intermezzi del gruppo del coro, presso il Teatro Bossatis in via Vincenzo Ponsati 69 a Volvera. Ingresso a offerta libera, interamente devoluto all'Istituto di Candiolo. Per informazioni e prenotazioni 324-86-85-956. Areano, sabato 20 giugno al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno alla Bocciofila, torneo Borgate pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien Mondini. A Forestro, 20esima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno, alle ore 10, Santa Messa e Processione. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21 a chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026, sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno Toy Story 5, venerdì 19 giugno Toy Story 5 Disclosure Day, sabato 20 giugno Disclosure Day, Toy Story 5, Allora balliamo. Domenica 21 giugno Toy Story 5, Allora balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque è ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. Poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, presente anche l'Italia. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati tra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Sarà Papa Leone a celebrare oggi pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Leone, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due distinte vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Domenica domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.

E allora siamo pronti, a iniziare a parlare di che cosa dobbiamo festeggiare quest'oggi. Innanzitutto, compleanno onomastico, anniversario di chiunque sia all'ascolto e debba festeggiare qualcosa proprio in questo 18 di giugno. Buongiorno, ben ritrovati. Oggi San Gregorio Barbarigo, Santa Marina, San Calogero, auguri a chi porta questi nomi. Nella giornata di oggi, 1952, nasce un'attrice, scrittrice e modella, figlia d'arte. I suoi genitori erano Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Parliamo di Isabella Rossellini.

Parliamo di storia. 1956, proprio il 18 di giugno, primo pianoforte elettrico trasportabile. È della Wurlitzer, società storica specializzata negli strumenti musicali, questo primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile. Si tratta del modello 112, che presentava delle funzioni abbastanza ridotte: una manopola per regolare il volume, un pedale per prolungare il suono di una nota e delle gambe rimovibili. Prodotti fino al 1982, i pianoforti Wurlitzer entrano nella storia della musica grazie ad artisti del calibro di John Lennon, che era solito utilizzarlo nei suoi concerti, Bob Dylan, i Doors. Caratteristico il suono prodotto dalla presenza di martelletti che battevano su lamelle metalliche. Negli anni successivi l'azienda tedesco-americana concentrò la sua produzione nel settore di organi e di jukebox. Un saluto a Valentina, che ci richiede la prossima canzone.

E 0122 640 446 il numero da chiamare per richiederci la vostra canzone preferita, oppure se volete richiedercela scrivendo 351 851 6633.

0: me.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
7: Ehi, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

gli accadimenti curiosi di quest'oggi, andiamo al 2020, quindi un tempo recentissimo. Durante un'imponente temporale abbattutasi sull'Argentina settentrionale e sull'Uruguay, viene osservato un eccezionale lampo della durata di 17,102 secondi. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, si tratta del più lungo evento di questo genere che sia mai stato registrato.

0: domani è primavera.
1: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
2: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 154 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Bosco Marengo e Novi Ligure in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

ultimi momenti di ansia, di ripasso, per magari ripasso no, però magari c'è ancora qualcuno che ripassa fino all'ultimo, per i 127.747 studenti che affronteranno oggi gli esami di maturità. Si partirà puntuali alle 8.30 con la prima prova, il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio, sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse, 2 analisi di testo, uno poetico, l'altro in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. È fondamentale avere con sé un documento di identità, penne, il dizionario in lingua italiana. I fogli protocollo timbrati vengono forniti dalla scuola. Ricordiamo anche che smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l'esclusione dalla prova. Un maturando su 3 sta facendo ricorso a tutta la propria spiritualità per cercare di superare l'esame. La metà di loro infatti intensificando la partecipazione a funzioni religiose e preghiere proprio in vista di questa prova. La scaramanzia passa anche innanzitutto dal guardaroba. Il 23% dei maturandi, stando a un sondaggio, si presenterà davanti alla commissione indossando accessori portafortuna ben precisi come collane o braccialetti, mentre un ulteriore 15% farà affidamento su specifici indumenti propizi. Ma la vera formula trionfatrice quest'anno è la penna portafortuna. Ben il 21% dei ragazzi che adotterà un rito scaramantico scriverà il proprio elaborato armato di questo talismano. In queste ore ci sono iniziate le commissioni d'esame, composte da un presidente esterno, da 2 membri esterni e 2 interni all'istituzione scolastica, ed è stata estratta la lettera con la quale partiranno gli orali. Sono il 96,8% gli ammessi agli esami di maturità quest'anno, mentre il 3,2 sono i non ammessi. Nelle tototracce, lo avevamo già detto nei giorni scorsi, svettano gli 80 anni dal referendum istituzionale, ma nelle ultime ore si è fatta spazio anche la suggestione di un'autrice donna, Grazia Deledda, per un anniversario significativo, i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda. Sono attesi anche temi su IA, salute mentale, trasformazioni della società contemporanea. Tra gli autori si punta un testo di Gabriele D'Annunzio, da sempre favorito assoluto ma mai uscito, e completano la top 10 dei della vigilia degli usati sicuri come Giovanni Verga, Pascoli, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale. Staremo a vedere però nel frattempo. Un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi che stanno per iniziare questa prima prova d'esame.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Lo ha riferito Donald Trump, che ha messo personalmente la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato. Come primo passo, l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà col sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera di domani. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno lasciato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz.
1: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi i temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
2: La Russia intanto ha lanciato missili balistici e droni d'attacco contro Kiev in ondate separate nella notte appena trascorsa. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina attorno all'1:30 ora locale, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva messo un'allerta per missili balistici diretti sulla città. Non sono state diffuse nell'immediato informazioni su eventuali vittime o danni. L'allarme aereo è stato revocato attorno alle 2:39, ma poco più di un'ora dopo le sirene sono tornate a risuonare mentre droni russi sorvolavano l'area della capitale.
1: Ed ora in Italia con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Gerlasco.
2: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte da questa mattina, come consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare le conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
12: Grazie, amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

asteroide porta da due giorni il nome del tennista italiano Jannik Sinner. Il Working Group Small Bodies and Nomenclature dell'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 presso l'osservatorio del Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente Jannik Sinner. A richiedere questa dedica, su suggerimento del gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino in provincia di Firenze, sono stati due degli scopritori, cioè l'astronomo Fabrizio Bernardi, che lavora nella Space Dynamics Services, spin-off dell'Università di Pisa, scopritore del celebre asteroide 99.942 Apophis, e Maura Tombelli, astronoma e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino. Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner, dicono i due astronomi, non solo per i suoi straordinari successi sportivi che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni e da questi giorni la sua grandezza è scritta anche tra le stelle.

come ogni mattina è il momento di scoprire l'oroscopo. Oggi per l'Ariete la luna richiede diplomazia, non forza. Invece di travolgere gli ostacoli con la solita foga, ti viene chiesto di fermarti, ascoltare e fare un passo indietro. Toro, un transito nervoso spezza la tua solita routine. Oggi niente comfort zone o ritmi lenti. La giornata ti impone di essere rapido, di improvvisare. Gemelli, troppi pensieri creano confusione, di solito ami fare mille cose insieme, ma oggi Mercurio ti impone di scegliere una sola priorità e di portarla a termine con rigore. Cancro, basta emotività e passività, oggi i pianeti ti spingono a tirare fuori un lato inedito, freddo e pragmatico, è il momento di fare i conti e di prendere decisioni logiche. Leone, oggi i riflettori si spengono e va bene così, non c'è bisogno di dimostrare niente a nessuno o di guidare il gruppo, troverai molta più gratificazione nel lavoro dietro le quinte. Vergine, smussa gli angoli, la tua precisione oggi rischia di trasformarsi in rigidità, le stelle ti invitano ad essere imperfetto, a lasciare magari la scrivania in disordine e a seguire l'istinto. Il tempo di una canzone e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, oggi non c'è spazio per i compromessi o per l'esitazione. Se c'è una discussione in corso, i pianeti ti spronano a prendere una posizione netta e decisa, anche a costo di scontentare qualcuno. Scorpione, è una giornata insolitamente leggera e priva di ombre. Invece di scavare nei misteri o analizzare i secondi fini delle persone, le stelle ti invitano a goderti la superficie e la spensieratezza. Sagittario, oggi i confini si restringono. Tu che ami guardare lontano e viaggiare con la mente, sei chiamato a concentrarti sul qui ed ora. Capricorno, metti da parte il dovere e la produttività. Oggi il cielo ti chiede di essere totalmente improduttivo, di perdere tempo e di lasciarti trasportare dalle emozioni. Acquario, la tua mente idealista oggi deve fare i conti con la realtà materiale. È una giornata ottima per parlare di soldi, contratti o questioni pratiche che di solito trovi molto noiose. Pesci, niente sogni a occhi aperti. Oggi le stelle ti offrono una dose massiccia di realismo e lucidità. Vedrai le cose e le persone esattamente per quello che sono, senza filtri. Ci fermiamo qui per quanto riguarda il nostro oroscopo. Vi lascio con Muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie di traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli da

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Sulle regioni di nord-ovest è attesa una forte ondata di caldo in arrivo nel corso della seconda parte della settimana. Giornate quindi assolate, seppur con qualche temporale sulle Alpi. Cramontana torna a casa Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Cramontana. La giovane si appresta infatti a uscire in via definitiva dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stata trasferita il 24 aprile scorso dopo 58 giorni trascorsi nel centro Grande Ustionati del vicino CTO di Torino. Il 26 febbraio la studentessa era stata portata in elicottero a Torino da Zurigo. Nell'incendio del locale Le Costellazioni aveva riportato ustioni sul 55% del corpo. Connecta, rimandati a ottobre i trasferimenti da Ivrea Asti a Torino dei lavoratori inizialmente previsti per il 1° luglio, sono stati posticipati di 3 mesi. Sindacati al lavoro sui numeri, organizzazione e smart working. Prossimi incontri il 9 e il 29 luglio. Nuovo ospedale di Alessandria al via venerdì la gara per la progettazione, sorgerà nell'area Galimberti, era l'unico degli investimenti nel piano regionale di edilizia sanitaria non essere ancora partito. Il valore 410 milioni entro il 2027. Trasmissione dei contenuti all'INAIL che lo finanzia. Raffica di furti nelle case tra Porto Comaro e Castiglione d'Asti. Abitanti scrivono al prefetto, chiedono di valutare eventuali iniziative volte a rafforzare la vigilanza e la prevenzione. Non tutti gli episodi però sono stati denunciati, in corso le verifiche dei carabinieri. E si è spento a 87 anni Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone, della scrittrice Natalia. Ha insegnato alla Normale di Pisa ed è stato uno dei ricercatori italiani più studiati in Europa. È tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
9: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

avanti, né fiero né impaurito, col viso stropicciato e il cuore fuori dai denti, nell'aria del mattino cotta dai respiri. La notte ha dato pochi sogni e molti pensieri. Magari avessi fiori da mandarti al risveglio, magari avessi pace per conoscerti meglio, ma qui mi sento in prestito nel posto sbagliato e nel mio stesso letto sto

Torniamo insieme con la sveglia che vi accompagna fino alle 10 qui su Radio Dora. Chiara microfoni in diretta 01 22 640 446 se volete chiamarci, se volete scriverci le vostre dediche, le vostre richieste 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano che poi però avverte, se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe.
1: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi e il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
2: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
1: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
2: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8:30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
3: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
1: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, Totac. Divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Ehi, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

parliamo di burocrazia, ma con una notizia che è un salvagente, se così possiamo dire, per milioni di italiani. Se nel vostro portafoglio avete ancora la vecchia carta d'identità, quella proprio cartacea, potete fare un sospiro di sollievo, perché avevamo detto che scadeva il prossimo 3 agosto, ma il Consiglio dei Ministri ha fatto un passo indietro rispetto a quanto aveva deciso a febbraio. Le vecchie carte d'identità cartacee resteranno valide fino alla loro naturale scadenza per i rapporti con la pubblica amministrazione e per i servizi pubblici. Non solo, se siete in attesa di quella elettronica e la vostra è scaduta, i comuni potranno rilasciare un documento provvisorio. Insomma, nessun blocco ad agosto, e diciamo che la burocrazia concede una proroga. Dietro questa decisione tecnica presa a Palazzo Chigi ci sono motivi molto pratici. L'effetto imbuto negli uffici comunali, la precedente scadenza del 3 agosto 2026, stava creando il panico nei comuni di tutta Italia, perché le liste d'attesa per ottenere la carta d'identità elettronica sono già lunghissime in molte grandi città, e costringere tutti i possessori dei documenti cartacei a rinnovarli entro agosto avrebbe mandato completamente in tilt l'anagrafe. Evitare il caos estivo: agosto è il mese dei viaggi per eccellenza, quindi bloccare la validità dei documenti cartacei in piena estate avrebbe significato lasciare a piedi migliaia di cittadini impossibilitati a viaggiare o a sbrigare pratiche urgenti, creando una scocciatura enorme a ridosso delle vacanze. Infine, garantire servizi essenziali. Il governo ha capito che la priorità è non interrompere il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Consentire l'uso del vecchio documento e introdurre un documento provvisorio serve proprio a fare da cuscinetto mentre la transizione digitale fa il suo corso, senza che a pagarne il prezzo ovviamente siano i cittadini.

Sempre oggi nel 1836 con regio decreto di Carlo Alberto di Savoia viene istituito il corpo dei bersaglieri. Nelle intenzioni del fondatore Alessandro La Marmora avrà funzioni di fanteria leggera con caratteristiche di velocità esecutiva e autonomia operativa. Adesso salutiamo Francesca che vuole dedicare a se stessa la prossima canzone.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo infine che sulla statale 334 del Sassello si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Acqui Terme. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Shine bright like a diamond.
7: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

Torniamo a noi per parlare di un incontro importante che si terrà questa sera a San Didero presso il Salone Polivalente alle 21. Si parlerà ancora dell'acciaieria Beltrame, sarà una serata informativa, sono tutti invitati a partecipare. Durante la serata verranno illustrati gli aggiornamenti sullo stato attuale della situazione e sarà possibile approfondire le tematiche di interesse per la comunità

0: do. Look what you just made me do.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Meteodora.
0: Situazione meteorologica. L'alta pressione afro-mediterranea caratterizzerà il tempo in questi giorni con caldo in aumento. La massa d'aria calda si presenterà tuttavia instabile e favorirà nelle ore pomeridiane una marcata tendenza temporalesca in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino alle basse valli e pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta, anche intensi, specie su alte valli cuneesi e torinesi. In serata qualche temporale fin sulle basse valli torinesi. Quota neve sui 3600-3800 metri. Temperature minime in aumento sui 16-20 gradi. Massime in lieve aumento sui 27-32 gradi. Per la giornata di domani, all'inizio cielo in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento al mattino presto, specie a nord del Po. In giornata addensamenti cumuliformi in accentuazione all'interno delle valli alpine fino a cielo irregolarmente nuvoloso e dal tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali in estensione all'interno delle valli alpine localmente intensi, specie sulle alte valli prossime alla Francia. Tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale possibile anche tra pianure e colline del Torinese, del nord Piemonte e del basso Monferrato. Quota neve sui 3500-3600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 17-21 gradi. Massime stazionarie o in lieve calo sui 26-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna in accentuazione nelle ore pomeridiane. Precipitazioni con locali rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane, specie tra il settore del Monviso e le valli torinesi, le valli del Rosa e l'Ossola. Quota neve sui 3500-3700 metri. Temperature minime in lieve calo sui 16-20 gradi, massime in lieve aumento sui 27-32 gradi.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh!
2: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Venerdì 19 giugno, Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno, i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
6: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
9: La Valsusa, ogni giovedì in edicola. Il settimanale della Valsusa e Valsangone.
0: E siamo pronti per le anticipazioni. Giorgio Brezzo in studio con noi. Buongiorno Giorgio.
10: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Come ogni giovedì La Valsusa esce in edicola e noi siamo curiosi di avere qualche anticipazione.
10: Oh, allora sì, abbiamo aperto con l'inaugurazione della nuova sede a Villa Scrafia a Susa, della comunità di accoglienza mamma bambino il Mandorlo. È una notizia importante perché ci sono tante emergenze, tante difficoltà nelle famiglie, soprattutto quelle di genitori molto giovani, soprattutto le mamme, e quindi è una bella notizia. Può traospitare fino a 14 persone, quindi più nuclei familiari. Ci sono 5 nuove stanze, quindi direi molto importante per la comunità valsusina questa notizia di questa nuova apertura, nuova inaugurazione. E poi abbiamo dedicato ampio spazio alla scuola, perché in questi giorni, anzi stamattina, si parte con il tema di italiano, degli esami di maturità. Quindi abbiamo sentito i presidi, soprattutto quelli che di fresca nomina nelle nostre scuole, e poi studenti, docenti e anche uno psicologo che ci parla dell'ansia da esame, cosa che naturalmente preoccupa molti studenti, ma speriamo che si superi facilmente. Ecco, visto, tanti auguri a tutti naturalmente per gli esami da adesso in avanti. E poi a Susa c'è stata la grande festa per i 100 anni del gruppo Alpini, e quindi tante manifestazioni, 3 giorni pieni che avevano già avuto un'anteprima la settimana scorsa, quindi direi che abbiamo dedicato 2 pagine intere, ampio spazio, tante foto e quindi la cronaca anche di quello che è successo. E abbiamo salutato anche una figura molto importante della città, Suor Marisa Bellando, per anni insegnante, già superiore anche delle suore giuseppine, una figura molto amata, molto considerata giustamente, che purtroppo ci ha lasciato dopo alcuni anni di sofferenza, e naturalmente siamo tutti così, ci uniamo in questo abbraccio a questa grande persona. Dopodiché altre notizie importanti: la Susa Moncinisi di Autostory, che c'è stata, si è arrivati fino a Cesana, quindi una notizia interessante. A Chiomonte la comunità Slow Food Terre di Valsusa, ne abbiamo parlato con Antonella Doni e Roberto Sambo, che si occupano appunto di questa manifestazione, questa iniziativa. A Ulx è stato eletto il consiglio comunale dei ragazzi con il sindaco, tante notizie interessanti. Riapre il forte di Exilles, le antiche mura rivivono. Per quanto invece riguarda Bussoleno, c'è stato l'open day al nuovo polo di protezione civile, anche qui un'iniziativa che riguarda tutta la comunità valsusina. A Foresto sta ottenendo grande successo, come spesso capita, come capita quasi tutti gli anni, la sagra dell'Arrosticino, quindi un'altra iniziativa veramente da record. E una collaborazione tra il liceo Rosa e la scuola media Fermi per quanto riguarda l'arte, sono stati realizzati dei murales, e quindi ne abbiamo parlato. Intanto riguarda più la Bassa Valle, ma riguarda un po' tutti, comuni montani reintegrati, i fondi però non si sbloccano, una denuncia da parte dell'UNCEM, il presidente Marco Bussone dice che è una vicenda davvero kafkiana. Dopodiché abbiamo parlato di Borgone, l'asilo Coniugi Gola è ancora fermo, la protesta rientra però resta lo stop, il sindaco Diego Mele ha affermato che il bonifico serve per riaprire, per portare avanti la struttura, dovrebbe arrivare entro il 22 giugno, quindi lunedì. Intanto a Sant'Antonino le ruspe del cantiere SMAT in via Torino, ovviamente si parla della condotta fognaria, anche del nuovo look della zona. Molte cose importanti della Beltrame abbiamo detto anche prima, diceva Chiara, e intanto abbiamo fatto un po' il riassunto di quello che è successo in questi primi tempi di questa questione, che è una matassa veramente un po' intricata da dirimere. Anche a Sant'Antonino il gruppo ANA locale fa 100 anni, quindi ci saranno 3 giorni di festa per il centenario. Per quanto riguarda Sant'Ambrogio, emozioni in musica alla Rodari con l'orchestra Anna Frank, sempre musica, la musica unisce e educa, 100 giovani in concerto al Magnetto di Almese. E poi Alpignano, il nuovo sindaco che poi è quello di prima, quindi Steve Palmieri ha giurato, e quindi il comune sarà una casa trasparente, la sua prima promessa. Intanto per quanto invece riguarda Avigliana, ci sarà l'inaugurazione sabato 20 alle 16 alla Fontana del Castello, una boccata d'arte in mostra l'opera di Andrea Ferrero, che è un artista, è una è una ragazza. La presidente di Azimut Benetti, stiamo parlando sempre di Avigliana, alla guida della Fondazione Alta Gamma, porta la nautica italiana al vertice del lusso, quindi è azienda che sta veramente tirando a livello mondiale, questa che ha sede appunto in riva ai laghi. E poi ritorna una manifestazione che riguarda la natura, quindi Boster, tutto pronto per la fiera sempre più internazionale che riguarda appunto la foresta, e quindi dal 27 e 28, quindi sabato e domenica prossimi, ci sarà appunto questa rassegna, naturalmente sempre a Ux. Dopodiché vediamo un po' rapidamente, siamo in Valsangone, il 21esimo concerto per Candiolo, solidarietà, grandi novità naturalmente, e in via Coazze è stato previsto un nuovo parcheggio, ci saranno 90 posti proprio in centro a Giaveno, quindi una notizia importante per gli automobilisti, per i cittadini. E poi abbiamo approfondito il nuovo docufilm dedicato a Walter Cugno, l'uomo delle stelle, no? Il volto piemontese dello spazio, che sta appunto sta per uscire e ne abbiamo parlato. A Trana, Reano e Sangano, in arrivo Don Giovanni Carbone, quindi Don Morando e Don Mazzali lasciano le comunità parrocchiali, notizia che riguarda appunto la comunità così locale. Dopodiché Società e Cultura, il nostro spazio che dedichiamo agli approfondimenti più culturali, abbiamo parlato soprattutto di ambiente, quindi i giovani e la crisi climatica, l'ecoansia, insomma tutte queste cose interessanti da approfondire. Poi le segnalazioni della settimana, una pagina e mezza di appuntamenti che riguardano appunto quanto succede nelle due valli di Susa e Sangone. L'informazione religiosa, che vi invito sempre a dare un'occhiata, c'è sempre qualcosa di interessante, non sono pagine da saltare a pie pari, ma sono anche un po' da guardare. Lo stesso dicasi per spettacoli e cultura, con gli appuntamenti di Borgate dal Vivo, che inaugura appunto il festival con tre grandi eventi: Ambra Angiolini, Cristiano De André, Nicolo Fabi, che appunto a Susa all'Arena apriranno questa stagione, non questa settimana, la prossima. Dopodiché lo sport, quindi un'estate molto calda dedicata al ciclismo, tante le iniziative le abbiamo elencate. Atletica, una notizia importante: Anita Pellissero e Giulia Giorda, due giovani atlete valsusine, sono state convocate in nazionale per un'importante gara che si svolgerà a livello giovanile nella provincia di Lecce. E altre notizie che riguardano la moto, riguardano la pallavolo, le bocce e il calcio, con il Lascaris che non ce l'ha fatta a salire in Serie D, è stato beffato proprio negli ultimi minuti con un rigore che purtroppo, dopo che la squadra bianconera aveva riaperto un po' le speranze per salire, purtroppo è arrivata questa beffa, ma comunque si rifaranno sicuramente una grande squadra. E altri approfondimenti di calcio con nuovi acquisti, calciomercato e una panoramica sull'annata del Caselette, che naturalmente ha giocato una stagione veramente importante. Questo direi che così, proprio così a grandi linee, un po' tutto, e dopodiché approfondite, andate in edicola se ci fate un favore, potete comprare la Valsusa, potete anche abbonarvi sia al digitale che cartaceo, insomma fate un po', dateci una mano, perché abbiamo bisogno di crescere, dobbiamo sempre crescere.
0: Grazie.
10: Io sono già cresciuto abbastanza.
0: Grazie Giorgio per le anticipazioni. Invitiamo ancora i nostri ascoltatori ad andare in edicola, ad acquistare la Valsusa e a approfondire ancora di più.
10: Certamente.
0: Giorgio, appuntamento alla prossima settimana.
10: Certamente, non mancheremo, e grazie a tutti, un abbraccio, ciao Chiara.
0: Ciao.
10: Ciao, ciao.

0: E siamo pronte, eccoci qua, come ogni mattina, a fare lo scambio.
1: Scambiamoci.
0: Ciao Sonia, ciao. Tutta fiorata oggi.
1: Sì,
0: volendo, è primaverile,
1: sì,
0: voglio
1: è
0: dire.
1: Un po' fiorata. Un po' stilizzata.
0: Tutto bene?
1: Bene, sì, sì.
0: Dai, allora ti lascio al tuo programma. Noi ci risentiamo domani mattina con la sveglia. Buon giovedì. Ciao.
1: Grazie, a tra poco.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, 5° posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo col collage.

numero WhatsApp, cioè puoi chiamare, puoi mandare il tuo messaggio, oppure perché no, una bella nota vocale, così sentiamo la tua voce, a questo numero WhatsApp 351 851 66 33. Aspetto la tua richiesta.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 460 a Lombardora in direzione San Benigno. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla provinciale 340 nel comune di Pocapaglia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Ed ecco il primo messaggio di questa mattinata, sentiamo il vocale.
8: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista.
7: Eccolo,
8: come stai?
7: Tutto bene,
8: bro. Spero tutto bene. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se possibile, un grande classico dei Beatles, ovvero Penny Lane.
7: Carina.
8: Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao!
7: Ciao carissimo, era il bro, lo speaker del pomeriggio in onda con il suo Drive Time a partire dalle ore 15 qui proprio su Radio Dora. E stamattina l'ho incrociato così un po' al volo che stava correndo, mi ha salutato ma subito non ho riconosciuto che fossi tu, anche perché io continuo ad avere l'immagine di te con i capelli lunghi e vederti con i capelli corti, questo diciamo la dice lunga su... Insomma, è tantissimo tempo che proprio non ci vediamo, quindi non riesco a focalizzarti coi capelli corti, subito non ti avevo riconosciuto. Va bene, dai, allora, Matteuccio caro, intanto grazie per la tua richiesta e ce l'ascoltiamo. Penny Lane, The Beatles, qua su Radio Dora. Buona giornata, mi raccomando, ascoltate poi il Drive Time, ovviamente nel pomeriggio.

alla fine è diventato reale. Il Museo Ettore Fico di Via Cigna ha messo a posto la parola fine. Al suo posto uno showroom privato di abbigliamento ed accessori, proprio al posto del prestigioso polo culturale, presidio culturale, che ha animato comunque quell'angolo di Torino Nord per oltre 12 anni. Quindi, dopo aver rimosso le insegne in primavera e dopo anche ripetuti incontri con il comune per salvarlo in extremis, il proprietario dell'ex fabbrica, Andrea Busto, poi ha deciso di affittare gli spazi ad una società appunto di abbigliamento, mettiamola così. Quindi così, lì dove poi per anni hanno trovato casa quadri, opere, mostre, oggi ci sono file di grucce vestiti, una montagna di capi aperta soltanto ai negozianti che hanno appunto sfrattato la cultura. E quindi la fabbrica anni di vuoto, un museo capace di attirare, diciamo, in Barriera di Milano negli scorsi mesi 16.000 visitatori, no? In una sola mostra, quella poi di Enrico Berlinguer, e ora di nuovo vuoto, quindi per sempre questa volta. E questa è proprio la parabola del Museo Ettore Fico. L'ormai ex direttore Busto, proprietario ancora oggi comunque degli spazi, lui all'epoca aveva detto: per me è chiuso per sempre. Lui d'altronde sta già aprendo una nuova sede della Fondazione Ettore Fico in via Passinetto 10 al centro Piero della Francesca. E per salvare questo museo il primo cittadino di Torino aveva preso l'impegno già ad aprile, aveva detto: da parte nostra c'è l'impegno a farci carico della sua gestione se il privato ovviamente lo donasse poi alla città. E il comune non può comprare immobili perché per il patto per Torino firmato ai tempi di Mario Draghi premier, ma avrebbe potuto comunque gestire il museo al posto di Busto, non solo la città, anche organizzato diversi incontri, no? Con il proprietario e quindi insomma ha chiesto appunto questa disponibilità da parte sua di lasciarlo al comune. Sta di fatto che comunque Busto al sindaco aveva risposto: parliamone. Ne avevamo anche parlato poi durante il collage, e subito poi a quel punto è stato convocato un incontro a Palazzo Civico. L'8 aprile poi intorno allo stesso tavolo si sono trovati Lo Russo, Busto, la vice sindaca con delega al patrimonio Michela Favro e l'assessore alla cultura Rossana Purchia. Quindi il tavolo si era concluso poi con una promessa: Busto avrebbe mandato una proposta di donazione con i dettagli sui costi di gestione. E poi niente, da quel momento il silenzio, fino a quando poi in via Cigna 114 è comparsa la targa appunto NG Rappresentanze e il fu museo appunto non ha un'altra natura. Quindi è diventato un'altra cosa, è diventato uno spazio per mostrare negozianti torinesi, diciamo, questa merce brandizzata appunto per le prossime stagioni. E a Palazzo Civico quindi regna la delusione. Arriva proprio anche il commento di Antonio Led, dice: beh, il proprietario ha chiesto un dialogo aperto all'ipotesi di una donazione e poi si è tirato indietro preferendo affittare gli spazi. Quindi secondo loro avrebbe preso in giro appunto gli amministratori e quant'altro. Vabbè, comunque non ci sono ovviamente dettagli sul tipo di contratto d'affitto che ha dato appunto all'NG Rappresentanze, però pare essere un contratto comunque di molti anni e quindi probabilmente le speranze, insomma, di vedere nuovamente il museo all'interno di quello spazio sono un po' svanite. Vero è che il proprietario appunto dei muri, Busto, dice: no, ma per carità, cioè, se un domani dovesse esserci una proposta concreta da parte del comune che insomma mi dimostra una prospettiva di continuità del progetto museale, allora si potrebbe poi parlarne e riaprire appunto il Museo Ettore Fico. Chi lo sa?

0: domenica.
1: Sono le 10 e 36 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Un ragazzo di 19 anni, residente a Cirié, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte in strada Fontaneto a Chieri, all'altezza del campo sportivo. Intorno a mezzanotte si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Il giovane, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, è deceduto dopo il trasporto in ambulanza all'ospedale maggiore da parte dei sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra per rianimarlo, ma senza successo. Lavori alle Molinette via La Gara, nessun servizio sarà sospeso, cantieri in pronto soccorso e rianimazione. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza dei reparti, ma anche l'efficienza delle cure. I prossimi 4 anni Mirafiori non avrà altri modelli oltre la 500 elettrica e la 500 ibrida, ciò nonostante il calo della domanda a causa dell'aumento del costo dei carburanti. L'amministratore delegato di Stellantis, Filosa, rivendica che lo stabilimento è ripartito grazie all'avvio lo scorso novembre della produzione della 500 ibrida. Sono in tutto oltre 33.000 gli studenti piemontesi, di cui 18.000 solo a Torino, impegnati nella prima prova scritta dell'esame di maturità, che sarà uguale per tutti, 7 tracce di italiano per 3 diverse tipologie. In chiusura il meteo, caldo in regione. L'ARPA ha diramato bollino rosso sulle province di Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli, e arancione su Asti, Cuneo, Biella e Novara. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: sono la strage.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: E allora apriamo due microfoni, siamo on air, siamo in diretta con un grande amico di Radio Dora, perché con noi in collegamento telefonico abbiamo Alberto Milesi, il direttore di Borgate dal Vivo. Ciao Alberto, bentornato.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Oh, come stai?
1: Bene. Ciao, che caldo.
0: Ah beh, allora anche tu soffri il caldo, mannaggia, siamo tutti in ottima compagnia, direi. Allora, intanto sei pronto ad inaugurare questa nuova edizione di Borgate dal Vivo 2026 e inauguri anche un nuovo decennio, giusto?
1: Sì, undicesima edizione del festival, diventiamo grandi.
0: Siete adolescenti, cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Sì, adolescenza.
0: Un festival un po' pazzerello, no, assolutamente. Allora, intanto già lo scorso anno avete collezionato tanti successi, tante cose, quindi decima edizione, ti sei laureato, insomma, però anche quest'anno non ti sei risparmiato, perché vedo un palinsesto meraviglioso, pieno di tante cose. Da dove iniziamo?
1: Beh, possiamo iniziare. Beh, intanto abbiamo fatto già una serie di anteprime.
0: Sì.
1: Proprio appunto per scaldare i motori, tra cui il concerto bellissimo della banda Bardò da
0: Che Piana, meraviglia, bello.
1: Di giugno, poi un'altra anteprima ai Musei Reali di Torino, che è un po' un ossimoro, perché è un festival che si svolge tutto in luoghi periferici. Invece abbiamo voluto fare questa anteprima in un luogo così centrale come i Musei Reali di Torino, tra l'altro con un altro grande amico del festival, Alessandro Barbaglia, che tornerà nel palinsesto, perché Barbaglia non si butta mai via, insomma, lui è sempre straordinario. E invece si parte la prossima settimana da Susa, ormai una ricorrenza, partire dall'Arena Romana di Susa, 26, 27, 28 di giugno.
0: Con un'artista ormai super affezionata anche lei a Borgate dal Vivo.
1: Sì, lei è stata nostra ospite, mi sembra ormai due stagioni fa, al Teatro Fassino di Avigliana, con un altro spettacolo molto diverso, anche se molto, molto bello, anche quello molto potente, e Ambrangiolini, quindi esatto. Torna nostra ospite, questa volta all'Arena Romana, 26 di giugno, venerdì, con lo spettacolo La misteriosa scomparsa di V, tra l'altro con un testo, insomma, ispirato a un libro di Stefano Benni, uno spettacolo che aveva già fatto, che ha ripreso, che ha debuttato qualche giorno fa a Ravenna Festival, e poi passerà da Susa, quindi una occasione molto bella e molto importante di avere questo spettacolo nuovo, che appunto dopo Ravenna Festival arriva a Borgate dal Vivo per noi.
0: Direttamente, infatti. Certo, poi lei è bravissima, simpatica, insomma, e quindi sicuramente, non so se è già sold out, però correte subito a prendere i biglietti, venerdì 26 giugno a Susa, all'Anfiteatro Romano, e quindi li trovate su borgatodalvivo.it, prendete il vostro posto. E poi continuiamo, perché c'è un'altra data sempre molto attesa.
1: Poi continuiamo, perché se per Amba ci sono ancora un po' di biglietti, invece per sabato e domenica ce ne sono pochissimi,
0: ecco.
1: In particolare il 27 Cristiano De André, quasi il concerto di Cristiano De André è quasi sold out, mancano pochissimi posti, insomma siamo molto contenti.
0: Sì.
1: In realtà Cristiano De André pensa doveva venire già nostro ospite alla primissima edizione nel 2016, doveva presentare un libro, e poi non riuscì a venire, e insomma recuperiamo direi con gli interessi con un mega concerto, quindi De André canta De André, 2 ore e mezza di musica, insomma.
0: Ah, che meraviglia.
1: Grande maestro come Fabrizio, insomma, cantato da suo figlio.
0: Certo, poi hanno la voce praticamente identica, cioè se chiudi gli occhi, insomma,
1: sarà una grande serata. Quindi.
0: Sarà una grande serata. Va bene, poi abbiamo appunto Nicolò Fabi. Io sono contenta perché Nicolò sia sempre in giro a far cose, soprattutto poi su questo territorio, e non è proprio sempre semplice trovarlo, anzi. Nicolò Fabi secondo me è bravissimo.
1: È bravissimo, anche il suo concerto è quasi sold out, c'è un po' di posto in più rispetto al sabato, però anche lì se volete venire affrettatevi, nuovo tour di Nicolò Fabi, anche lui era già stato nostro ospite ma con un appuntamento molto diverso, quindi siamo contenti di averlo invece ospite in full band in Arena Romana, e sarà sicuramente, insomma, poi in arena quando cala la notte, è sempre un'atmosfera molto bella, molto suggestiva.
0: Ok. Allora, prima poi di insomma scavallare e andare verso luglio, volevi parlare anche del forte, perché c'è una novità molto interessante che sì, bisogna un po' sì. cogliere.
1: Sì, con grandissimo preavviso, con grandissimo preavviso, vorrei fare questa battuta. Questo weekend riapre il forte di Xiles, sarà sì. ecco, un'apertura appunto questo... già questo sabato e domenica, il forte che aumenterà le giornate di apertura, quindi apriamo questi sabati e domenica di giugno, apriremo anche tutti i sabati e domenica di settembre e poi tutti i giorni di luglio e di agosto, tranne lunedì che è il forte chiuso, quindi c'è un grandissimo incremento dei giorni di apertura e stiamo lavorando, insomma, come sempre purtroppo l'affidamento ci arriva un po' agli sgoccioli.
0: Però mamma mia, cioè, che bello. Ma raccontami un po' di questa novità dell'affidamento del forte.
1: Beh, quest'anno insomma c'è stato un bando, noi abbiamo collaborato con altre due associazioni, per cui appunto IGC e Circo Vertigo, con un progetto nuovo, sarà una coprogettazione, questa è una novità, insieme al comune. Sì. E l'affidamento, che è ufficiale, è arrivato, devo dire, pochi giorni fa, ma noi per fortuna ci siamo portati avanti con il lavoro e quindi in realtà stiamo allestendo delle mostre, ci saranno 4 mostre inedite, uh-huh. per cui 2, permettimi di dire, 2 collaborazioni molto prestigiose, perché una sarà allestita in collaborazione con il Torino Comics, okay. e un'altra con il Museo del Cinema.
0: Ah, fantastico. Con camera. Bello.
1: Anche con la collaborazione della Film Commission, quindi una mostra molto importante, è la mostra che adesso e alla Mole di Torino arriverà al Forte di Exiles, quindi non questo weekend tra l'altro l'ingresso al Forte sarà gratuito, proprio perché le mostre non sono ancora tutte allestite, poi invece da quello successivo con l'allestimento di queste 4 mostre ci sarà un biglietto d'ingresso, però appunto noi vi invitiamo a venire a scoprire il Forte, che già da sabato e domenica è visitabile, esatto. con le visite gratuite. Ci saranno, penso, 26 appuntamenti durante l'estate del Forte, per spettacoli dal vivo, alcuni di borgate dal vivo, e altri incontri, mercatini, rievocazioni storiche, 3 serate cinematografiche col Vassusa Film Fest. Il 14 di agosto festeggiamo Ferragosto un giorno in anticipo con il grande concerto dei Patagarri.
0: Dai, Patagarri, ma che, no, io adoro, simpaticissimi.
1: In realtà stiamo facendo uscire le cose, quindi ti sto dando già delle anteprime, però insomma nell'arco di un paio di settimane
0: solo per noi di Radio Dora, guarda,
1: solo per voi.
0: Che regalo.
1: Un paio di settimane saremo a pieno regime anche sulla comunicazione del Forte.
0: Benissimo, spoilerato per noi. Va bene, ok, dai, poi magari faremo proprio un approfondimento sul Forte. Adesso andiamo avanti col programma di Borgate dal Vivo, perché so che è fittissimo. Cosa vogliamo segnalare? Allora, Omaggio Morricone, direi che...
1: Omaggio Morricone, ovviamente, il 3 di luglio a Venaus, passiamo dall'Arena di Susa a quella di Venaus, con l'Orchestra Corelli del Ravenna Festival, quindi un'orchestra molto importante, un omaggio, insomma, a uno degli autori più importanti della musica italiana, con le sue colonne sonore, conosciuto a livello mondiale, il 3 di luglio. Il 4 cambiamo completamente, perché abbiamo il Terzo Segreto di Satira, con uno spettacolo di stand-up comedy, rifanno in versione stand-up comedy l'Iliade.
0: Ma dai!
1: Molto divertente, mi viene già da ridere a pensarci.
0: Ok.
1: E il 5 di luglio abbiamo in contemporanea a Lagnasco, per chi vuole fare una scampagnata fuori casa, Daniele Silvestri, in una delle nostre collaborazioni sul Cuneese, sì. invece per stare a casa nostra in Valle di Susa, appunto il 5 di luglio, sempre a Venaus, lo spettacolo su Giorgio Gaber con Andrea Scanzi.
0: Bello anche questo. E vabbè, cosa vogliamo ancora dire? Cos'è Canzoni al Telefono?
1: Beh, Canzoni al Telefono?
0: Sempre a Cugno.
1: Faremo uno spettacolo con loro, in realtà, a Mondovì, ma loro sono nostro partner, un progetto di Ecaria in collaborazione con Paolo Di Gioia. Li avete potuti forse vedere, trovare in Piazza del Popolo ad Avigliana, li ritroverete anche a Susa con loro camper, un progetto dove, come dice la parola stessa, si può dedicare una canzone al telefono con DJ in persona e tanti altri artisti molto bravi che si connettono da tutta Italia, che possono dedicare una canzone a una persona a te cara, lo fanno dal vivo. Quindi in realtà nel weekend di Susa, nel weekend di lancio di Borghetto dal vivo, i ragazzi di Canzoni al Telefono saranno in arena con il loro camper. Se volete, insomma, tra l'area food e nell'attesa dell'inizio degli spettacoli, potete anche dedicare una canzone dal vivo.
0: Ok, perfetto, molto carino. Dai, allora, spoiler a qualche altro nomone grande di questa stagione?
1: Vabbè, volevo restare su Susa perché in realtà, insomma, noi abbiamo da gennaio anche la gestione del Castello di Adelaide, Museo Civico di Susa. L'11 di luglio ospiteremo Paolo Fresu in duo con Pierpaolo Vacca, quindi uno dei nomi più importanti del jazz italiano. Il 12 di luglio Pablo Trincia, insomma, conoscerete ex Iena, insomma, adesso fa dei podcast e anche dei documentari di grande successo. Sono davvero molto contento, molto, molto curioso di poterlo ascoltare anche dal vivo. Abbiamo parlato di Forte, il primo grande spettacolo del Forte sarà la Banda Calabra il 30 di luglio.
0: Sì.
1: Sarà un evento, insomma, da ballare per inaugurare la stagione di spettacoli del Forte di Exilles. È un comune nuovo con cui in realtà avevamo già collaborato, ma torniamo dopo qualche edizione a Sant'Ambrogio di Torino il 2 di agosto col concerto dei Birkin Tree, quindi musica folk irlandese, uno dei gruppi italiani più conosciuti a livello europeo di musica folk irlandese, quindi
0: okay.
1: Un concerto gratuito.
0: Bello.
1: Come sai, molti dei nostri eventi sono gratuiti. E poi sono tantissimi appuntamenti tra il Forte, abbiamo detto, Borghetto dal vivo, si andrà avanti fino a agosto, il 28 di agosto e il 29 di agosto, come sempre, andremo a chiudere dal mese con due concerti, quindi
0: è
1: sempre una grande festa, dopo gli Africa, ecco, dopo il Modena,
0: quest'anno
1: 28 di agosto Pancras in concerto.
0: Eccoli qua, al Parco Robinson, bene.
1: Al Parco Robinson per il concerto, la grande festa che ormai è una consuetudine, così come l'apertura di Susa alla chiusura del mese. E il 29 di agosto invece una cosa molto diversa col giovanissimo pianista, giovane, forse non più giovanissimo, Davide Locatelli.
0: Okay.
1: Lui è anche molto seguito, molto conosciuto sui social, quindi questo è, se volete, anche sul sito di Borghetto dal vivo trovate anche tante proposte con artisti nuovi, artisti emergenti. L'obiettivo è sia di valorizzare artisti nuovi, sia di portare anche dentro il festival un pubblico nuovo, no? Con un'età media più bassa rispetto a quella che magari è abituata a frequentare gli spettacoli, i concerti estivi.
0: Ok, interessante. Va bene, allora diciamo che adesso in pochi minuti è difficile ovviamente raccontare tutto. Potete andare appunto sul sito www.borgatedalvivo.it e spulciare tutto il palinsesto, scegliere insomma una selezione appunto di spettacoli, se non tutti, fate come riuscite, insomma, per non perdervi appunto le cose che vi piacciono di più di questa stagione di Borgate dal Vivo, ormai arrivata all'11ª edizione.
1: Esatto.
0: Milesi, Alberto Milesi, vuoi aggiungere qualcosa? Se no poi ci risentiamo magari un'altra volta e facciamo...
1: No, hai detto tutte le info giuste e speriamo sia una bellissima estate con tanto pubblico, tanti belli spettacoli.
0: Perfetto, sicuramente lo sarà, come tutti gli anni, un grande successo per Borgate dal Vivo. Io ti ringrazio Alberto per la tua disponibilità e simpatia.
1: Grazie.
0: E ci sentiamo la prossima volta, dai, allora, come si dice, viva il lupo sempre.
1: Viva il lupo, grazie.
0: Ciao Alberto, salutiamo. Ciao. Il direttore di Borgate dal Vivo, alla prossima.
1: A presto, grazie. Ciao.

0: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova mattinata di pesanti disagi sulla rete ferroviaria italiana dopo quelli di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità, segnala Infomobilità, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
1: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prova d'italiano con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un buon brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
2: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump nelle scorse ore, che ha messo la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà l'ulteriore firma in Svizzera di domani.
1: Non accenna a placarsi intanto la situazione conflittuale in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo infatti la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. La risposta non si è fatta attendere, diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin.
2: Oggi si celebra l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto 2 giorni fa, 95 anni. Sarà Papa Leone a presiedere le sue esequie dalle 16:30 nella Basilica di San Pietro, dove sarà presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi. Al termine della funzione, la salma del cardinale verrà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Dinazzano.
1: Tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampfmann.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

Ed eccoci qua, arrivati alla seconda parte del collage, 11 e 10 minuti praticamente. Siamo in diretta, Sonia Carella con voi per le prossime due ore, perché abbiamo già iniziato dalle 10, lo sapete, dalle 10 alle 13 va in onda qui il collage dal lunedì al sabato. E abbiamo tantissima musica, tante richieste, insomma, che si sono un pochino accumulate durante la mezz'oretta, insomma, precedente, anche perché c'è stato un intervento appunto di Alberto Milesi che ha raccontato la nuova stagione ormai alle porte appunto di Borgate dal Vivo, e quindi adesso le facciamo passare tutte. Allora, c'è subito una cosa che ti devo dire, aspetta, che ti vado a pescare di nuovo. Angelo, ti chiami. Su questa storia inizia a scrivermi qualcosa di più, ok? Nel frattempo abbiamo la richiesta invece con Claudio Baglioni, avrai, del nostro amico Valterino. Valterino, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Baglioni con Avrai. Grazie cari saluti, una buona giornata, ciao. E ciao anche a te, ce l'ascoltiamo. Grazie.

Allora, Angelo che ci scrive sul nostro numero WhatsApp, intanto ricordiamoli, 351-851-6633, se vuoi chiedere la tua canzone, diversamente puoi anche chiamare 0122-640446. Allora, Angelo dice: ciao Sonia, un giorno come oggi, ma tanti anni fa, un mio antenato partecipò alla battaglia di Waterloo. E quindi, se puoi, ascolterei Waterloo degli ABBA. Grazie, buona giornata. E io voglio sapere di più di questo tuo antenato, cioè era a fianco di Napoleone Bonaparte, cosa è successo? Comunque ricordiamo, il 18 giugno del 1815 è insomma una delle battaglie, nonché poi l'ultima battaglia, cioè più sanguinosa, ma nonché poi l'ultima appunto battaglia di Napoleone, che segnò poi la sua definitiva sconfitta e la conseguente poi esilio a Sant'Elena, sull'isola di Sant'Elena. Tra le altre cose, guarda, cioè cade tutto a fagiolo, nel senso che è stata ritrovata tipo una tazza da caffè proprio appartenente a Napoleone Bonaparte a Vercelli, che lui utilizzava durante il suo esilio sull'isola di Sant'Elena.

0: Al Museo Leone di Vercelli è stata trovata, identificata e anche ricomposta questa tazza con relativo piattino che la tradizione attribuisce proprio a Napoleone Bonaparte durante il suo esilio sull'isola di Sant'Elena. Quindi è un ritrovamento che ha suscitato ovviamente un grande interesse tra storici, appassionati, e che aggiunge un nuovo tassello alla lunga storia del rapporto tra il caffè, diciamo così, e uno dei personaggi ovviamente più celebri, insomma, della storia. La scoperta poi è avvenuta quasi per caso durante poi le ricerche condotte dal conservatore Luca Brusotto e dal responsabile dell'archivio museale Riccardo Rossi, in visita poi della mostra dedicata da Amedeo Avogadro e al contesto storico tra età napoleonica e restaurazione. Quindi analizzando poi materiali, cimeli conservati nelle collezioni del museo, i due studiosi hanno individuato una tazza in ceramica che nel corso dei decenni era stata separata dalla propria custodia originale e catalogata poi insieme ad altri oggetti. E quindi a rendere poi particolarmente interessante questo reperto è proprio la custodia storica, cioè realizzata in pelle e cartone, sulla quale compare proprio un'iscrizione che identifica l'oggetto come la tazza appartenuta a Napoleone. E secondo poi la documentazione conservata, il cimelio sarebbe stato riportato in Europa nel 1829 da Pietro Lovati, anche se restano poi ancora molti interrogativi sul percorso che lo portò successivamente nelle collezioni di Camillo Leone, fondatore poi dell'anonimo museo vercellese. E comunque la tazza si presenta in una raffinata colorazione verde con delle decorazioni dorate. Tra i motivi ornamentali compare anche, diciamo, il serpente, no? Che si morde la coda, questo simbolo antico associato proprio all'eternità, all'unione, all'amicizia. E dopo essere stata ricongiunta al proprio contenitore originale, è stata poi inserita nel percorso espositivo della mostra dedicata appunto ad Avogadro. Va bene, dai, così ci siamo tolti anche questa curiosità.
1: Se in linea il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo la richiesta anche di Rodolfo, ma nel frattempo prima ci ascoltiamo il vocale che è arrivato. Stavo ascoltando appunto di Angelo che ci voleva raccontare di questo antenato soldato fedele di Napoleone. Sentiamo.
1: Ciao Sonia, sono Angelo.
0: Sì, ciao.
1: Questo mio antenato praticamente era un fedelissimo di Napoleone. Iniziò la sua carriera come tamburino nella campagna d'Italia, quindi battaglia di Marengo, poi proseguita tutto l'arco settentrionale, e praticamente non lo mollò più fino al 19 giugno del 1815, che iniziò il suo percorso verso casa, e da qui diciamo si sistemò e condusse una vita più che normale, probabilmente raccontando ai suoi nipoti le sue più svariate avventure, di cui adesso si sono smarrite nel tempo, quindi
0: un
1: non
0: bel
1: ho
0: po' di
1: grosse
0: tempo.
1: Cose da poter dire, però sappiamo chi era questo personaggio, di cui il nome era Ignazio,
0: ma dai.
1: E ha combattuto, praticamente ha fatto il soldato tutta la vita, seguendo Napoleone ciecamente, credendo in lui e accompagnandolo fino alla fine.
0: E voilà.
1: Questo è tutto.
0: Questo è il racconto di Ignazio.
1: La storia di questo mio antenato, ormai perso nel tempo.
0: Insomma.
1: Buona giornata, ciao.
0: Grazie, questo è stato super gentile, insomma, raccontarcelo, è una curiosità, insomma, anche questa. Va bene, dai, allora andiamo avanti. Abbiamo Rodolfo che ci manda invece un'altra piccola perla, così di un'immagine che raccontano delle sue gite in montagna. Tra altre cose lui dice, ecco, piccole stelle alpine crescono, ci sono queste piccole stelle alpine molto belle, sempre è difficile però incontrarle e vederle, però dove vai tu evidentemente l'aria è buona, è pulita, ci sono ancora e soprattutto arrivi molto in alto. Buona giornata, buongiorno carissima. Puoi mettere Elton John, certo. Allora, a fine mese saranno il doppio solo da fotografare. Grazie Sonia, un abbraccio. Allora poi a fine mese, che saranno belle grandi, che comunque le stelle alpine non sono mai super giganti, ma sono dei gigli, insomma. Però magari ci rimandi poi la foto, così vediamo le stelle alpine prima e dopo e vediamo quanto sono cresciute. Ti ho scelto Elton John con I'm Still Standing perché la trovo super divertente.

E adesso abbiamo la richiesta di Luciana. Ciao carissima, ciao, posso chiederti "A me mi piace" di Alfa insieme a Manu Chao? Assolutamente, le dice grazie mille, ma grazie a te, io ti auguro anche un felice giovedì, arriva per te.

0: ho un'idea.
1: Sono le 11 e 35 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Un ragazzo di 19 anni, residente a Cirié, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte in strada Fontaneto a Chieri, all'altezza del campo sportivo. Intorno a mezzanotte si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Il giovane, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, è deceduto dopo il trasporto in ambulanza all'ospedale maggiore da parte dei sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra per rianimarlo, ma senza successo. Lavori alle Molinette via La Gara, nessun servizio sarà sospeso, cantieri in pronto soccorso e rianimazione, gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza dei reparti ma anche l'efficienza delle cure. I prossimi 4 anni Mirafiori non avrà altri modelli oltre la 500 elettrica e la 500 ibrida, ciononostante il calo della domanda a causa dell'aumento del costo dei carburanti. L'amministratore delegato di Stellantis Filosa rivendica che lo stabilimento è ripartito grazie all'avvio lo scorso novembre della produzione della 500 ibrida. Sono in tutto oltre 33.000 gli studenti piemontesi, di cui 18.000 solo a Torino, impegnati nella prima prova scritta dell'esame di maturità, che sarà uguale per tutti, 7 tracce di italiano per 3 diverse tipologie. In chiusura il meteo, caldo in regione, l'ARPA ha diramato bollino rosso sulle province di Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli e arancione su Asti, Cuneo, Biella e Novara. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Colette, sono arrivate le tue cartoline. Colette, ah, ma non svegliamo niente. Facciamo passare prima, così come ho promesso a Igor, la sua dedica per te. Intanto lui ci saluta, buongiorno a tutti, un felice giovedì. Sono ufficialmente aperte le lamentele per il caldo, è da almeno 2 settimane a questa parte direi. Eccomi qua, dice, per poterti dare il mio buongiorno, caro Collage. Anche il caldo, neanche il caldo mi ferma. Un carissimo saluto e una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia e un caro saluto a tutta la family. E lui dedica a Louis Armstrong, a Colette che è in ascolto e ci ha mandato ben 2 cartoline, adesso poi ve le racconto.

0: Oh yeah.
1: Allora, ben due cartoline arrivate dall'isola della Réunion. Perché scegliere quando puoi mandarne due di cartoline, così da poter farci vedere più cose belle di queste isole meravigliose con un mare turchese che più turchese non si può, spiagge belle, sabbiose, ma non solo, ci sono le cascate, c'è il vulcano. Adesso capisco perché effettivamente è difficile trovare casa sull'isola della Réunion, perché lo spazio è quello, poi c'è in mezzo il vulcano, le cascate, ci fasticcia la natura, e dove la devi mettere sta casetta, no? È ovvio, no? Che insomma è un po' difficilotto, però molto bello, ci sono le tartarughe, insomma tante cose belle, anche qualche squalo, mi hai detto Colette, qualche piccolo incidente legato anche a qualche squalo. Vabbè dai, è così, insomma, quando sei in mezzo all'oceano è normale, è casa loro. E quindi, carissima, io per ringraziarti intanto ci ascoltiamo una canzone, ti metto Gianni Morandi con L'Allegria, leggo anche la tua cartolina, quella in cui hai scritto più cose, perché lì saluti poi tutti gli amici italiani, e lei dice: ecco perché mi piace scrivere magari due parole, dire che l'Italia mi manca tanto. Amici carissimi, un abbraccio dalle Réunion, Colette. Ecco, lei ha accolto subito, a parte che lo fa tutti gli anni, forse ci manda la cartolina o quasi, però avevo lanciato, dopo l'iniziativa appunto del nostro caro Igor, che ci ha mandato la cartolina da Avigliana, pensate, dice, perché da Avigliana? Perché lui sta lì, quindi non va in vacanza, e comunque Avigliana è un bellissimo posto, e ho detto ok, allora fatelo tutti, mandateci le cartoline, magari se andate a visitare qualche posto del posto che andate a visitare, piuttosto che invece proprio magari della vostra città, perché comunque Radio Dora viene ascoltata in tutta la regione Piemonte, ma anche oltre, e quindi ci sono tanti ascoltatori che magari, che ne so, dalla Sardegna, dalle Réunion, dal Messico, l'altro giorno dall'Irlanda, dall'Islanda, non lo so, c'era qualcun altro. Beh, e poi appunto magari così è bello, no? Ogni tanto a penna scriversi delle cose carine. Quindi rilancio e vi ricordo l'indirizzo: Radio Dora, frazione Vernetto 6, Chianocco, Torino. Dai, poi ci trovate comunque su internet se volete l'indirizzo proprio completo, se non siete riusciti a prendere appunti. Colette, arriva Gianni Morandi, L'Allegria, un super abbraccio, veramente tanto affetto a te.

si sta preparando già per l'Euro Pride del prossimo anno. Intanto anche cercando un pochino di convincere proprio le istituzioni a osservare la mole, insomma, non solo di lavoro ma di vantaggi che questo evento porterà, perché dal 18 al 26 giugno del 2027 Torino ospiterà infatti la manifestazione europea assegnata alla città già nel 2024 dall'Assemblea Generale di EPOA, chiedo scusa, l'organizzazione che unisce proprio i Pride del continente, ed è stata una vittoria arrivata dopo anni di lavoro del coordinamento Torino Pride, e che oggi poi entra nella sua fase operativa con il lavoro del comitato organizzatore. Ovviamente è stato fatto uno studio, secondo questo studio osservato dall'Università degli Studi di Milano, Torino potrebbe accogliere tra i 40.000 e 60.000 visitatori internazionali e registrare tra i 150.000 e le 300.000 presenze complessive nell'arco di una settimana. Poi la spesa diretta generata ovviamente dall'evento viene stimata tra i 15 e i 25 milioni di euro, mentre l'impatto economico complessivo potrebbe raggiungere una cifra compresa tra i 30 e i 50 milioni di euro. Ovviamente è un grande lavoro, no? Numeri che poi secondo gli organizzatori dovrebbero poi contribuire a superare una lettura riduttiva dell'evento. L'Euro Pride non riguarda soltanto la comunità LGBTQIA+, ma può produrre un risultato importante per tutta la città e per il paese. Questo lo ha spiegato Alessandro Battaglia, il presidente del comitato organizzatore Euro Pride del 2027, dicendo: il lavoro che ci spetta è enorme, è faticoso, ma siamo convinti che riusciremo a costruire qualcosa che lascerà un'eredità concreta sul territorio. Ovviamente l'appello è rivolto alle istituzioni, ma anche privati. La regione Piemonte, in questo caso assente alla conferenza stampa per impegni sopraggiunti, ha comunque confermato il proprio sostegno all'iniziativa, dando poi anche ha spiegato Battaglia dicendo: le richieste che abbiamo avanzato appunto finora sono state accolte, e quindi spiega Battaglia, lasciando poi intendere che il percorso di avvicinamento all'evento richiederà comunque ulteriori investimenti e collaborazioni. Però insomma sono già tutti pronti, sono già nella fase operativa, e sicuramente sarà un evento enorme.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. È quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran, tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano, e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
1: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
2: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
3: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
1: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
2: Anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
1: Il basket Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Shine bright like a diamond.
3: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
4: Chi è il più preparato? Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

Parte del collage, 12 e 10 minuti, siamo ancora in diretta, Sonia Carella con voi ai microfoni o come ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 13, quindi abbiamo ancora un'oretta per ascoltare musica, però prima vi ricordo intanto che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B e poi ancora nel Piemonte occidentale attraverso l'FM come probabilmente state facendo e poi ancora in tutto il territorio nazionale ed oltre grazie allo streaming, vai sul nostro sito e clicca Radio Dora Live per restare con noi. Un altro strumento veramente da avere e da portare sempre con sé all'interno del proprio smartphone è l'applicazione di Radio Dora, semplice, gratuita, intuitiva e anche sicura, quindi scaricala subito se non l'hai già fatto, così che potrai ascoltare sempre tutti i giorni dalla settimana il collage e tutto il weekend la musica non stop. Va bene, dai, allora ricordiamo anche i contatti 0122 64 04 46 per chiamare e chiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare e chiacchierare insieme a noi. Idem, puoi fare lo stesso con un vocale o un messaggio di testo attraverso il numero WhatsApp 351 851 66 33. Abbiamo i Cardigans con veramente una canzone super epica.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la mia musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Mi richiedono i Queen, cosa mettiamo dei Queen? Una che non, insomma, a me piace tantissimo, però effettivamente tanto che non facciamo passare, che dici? I Want to Break Free ci piace tantissimo, ce l'ascoltiamo qua alle 12:25.

0: Ed è arrivata l'ora del Johnny. Ciao Johnny, eccolo qua, chissà cosa ci chiede oggi.
1: Allora, buongiorno carissima Sonia.
0: Buongiorno.
1: Allora, oggi vorrei ascoltare una canzone che trovo veramente meravigliosa. Non so perché, ma mi è venuta in mente.
0: Dai.
1: Harry Nelson, Everybody's Talk, ok? Dedicata a tutti voi di Ariadora, a tutta la family, augurando un buon proseguimento di giornata a tutti e un
0: grazie.
1: Buon appetito.
0: Ciao
1: ciao.
0: Ciao.
1: Ah, dopo domani è sabato, eh?
0: E Johnny non lavora, ma la radio continua a suonare, anche il collage di sabato. Bene, ottima scelta, è vero, un brano super epico, non lo mettiamo molto, diciamo, durante questo orario, e quindi grazie per averlo richiesto. Ciao Johnny!

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
2: piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivolare.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Suede. Allora, questa settimana, vi do questa dritta, magari già lo sapete, però questa settimana sono ufficialmente state aperte le domande per richiedere il bonus ISCRO, ovvero l'indennità di continuità reddituale operativa per i lavoratori professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata dell'INPS. Ad annunciarlo è stato lo stesso istituto, che ovviamente si occupa dell'erogazione dell'aiuto economico, spiegando che poi la finestra temporale, per inviare la richiesta va fatta comunque entro il 31 ottobre di quest'anno. Allora, intanto vi dico che cos'è l'ISCRO. L'ISCRO è un sussidio economico pensato proprio per i professionisti che hanno subito un forte calo di entrate. Il contributo viene erogato per un massimo di 6 mesi senza credito di contribuzione figurativa ed è incompatibile con il percepimento di pensioni, NASPI, indennità, cose. Quindi esclusi sono anche i cittadini che ricoprono delle cariche elettive che prevedono compensi diversi dal solo gettone di presenza. È stato poi introdotto per la prima volta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio del 2021, per poi essere riconosciuta a regime a partire dal 1 gennaio del 2024. Per quanto riguarda comunque l'importo, l'ISCRO è pari al 25% su base semestrale della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Quindi ci sono però dei limiti massimi, anche minimi. Per il 2026 l'ammontare del sussidio va da 255,53 euro a 817,69 euro. Quindi in generale gli importi poi vengono calcolati annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto poi all'anno precedente. Da sottolineare che la presentazione concorre alla formazione del reddito. Come si fa a far domanda? Semplice, le domande per il 2026 hanno aperto già il 15 di giugno, quindi per inviare la richiesta è necessario accedere alla sezione punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, questo dal sito istituzionale dell'INPS, che è www.inps.it. È raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca oppure poi seguendo il percorso, quindi sostegni, sussidi, indennità, esplora sostegni, sa di fatto che se tu vai nella lente lo cerchi prima. E quindi la domanda si può innanzitutto presentare online utilizzando diverse identità digitali, quali lo SPID di livello 2 o superiore, la carta d'identità elettronica di livello 3, la CIE, o la carta nazionale dei servizi e quant'altro. Quindi insomma affrettatevi, però in realtà fino al 31 ottobre c'è tempo comunque.

insomma, tutto il peso del caro vita minuto per minuto, pagamento dopo pagamento, bolletta dopo bolletta. In particolare, un italiano su due monitora nel dettaglio ogni spesa quotidiana. Il 51% controlla le uscite ogni mese, mentre il 39% verifica costantemente il saldo del proprio conto corrente. A rivelarlo è un'indagine realizzata dall'Osservatorio Benessere Finanziario, promosso proprio dallo specialista delle soluzioni di pagamento elettronico SumUp, insieme a YouGov, che poi tra aprile e maggio ha coinvolto un campione rappresentativo di 1049 adulti. La gestione finanziaria quotidiana influenza direttamente la percezione di sicurezza economica e la serenità con cui le persone affrontano il futuro. Questo è il commento di Umberto Zola, Online Sales Direct dell'Unione Europea, appunto SumUp. E quindi questi dati cosa restituiscono? Quale immagine restituiscono? Quindi, se per motivi economici il 31% degli intervistati ha dovuto rimandare la partenza, il 19% non potrà andare in ferie, mentre il 20% è alla ricerca di sconti e promozioni per ridimensionare la spesa. Il 34% degli italiani prevede di fissare dei limiti precisi sulla partenza, prima della partenza, e il 25% effettuerà un controllo quotidiano di quanto spende durante le vacanze, proprio per evitare di sforare il budget. E l'ulteriore 18% a sua volta si prefigge di tagliare le spese extra una volta rientrato a casa. E quindi, a supportare gli italiani nel processo di pianificazione e controllo in tempo reale delle uscite, troviamo strumenti digitali ormai consolidati, quali sono tra gli altri servizi online banking utilizzati dal 34% dei rispondenti, le app bancarie il 33% e i wallet digitali, sia da soli che in combinazione con le carte tradizionali, appannaggio del 21% del campione. Ormai, appunto, sdoganato è l'uso dell'AI, quindi apprezzata soprattutto per i reminder automatici relativi alle scadenze. Queste oltre il 64% delle persone intervistate lo hanno confermato. Il monitoraggio automatico di pagamenti e abbonamenti, il 59%, la segnalazione automatica di movimenti insoliti sul conto, 55%, e la classificazione automatica delle spese, ben il 51%, mentre a finire, appunto, il 44% valuta positivamente i suggerimenti e i consigli personalizzati per risparmiare denaro ricevuto come consiglio dal proprio assistente digitale. Evidentemente si trovano bene.

0: E siamo arrivati al termine del collage, cari amici, cara family, vi saluto ovviamente con un grande brano di Vasco Rossi, ci ascoltiamo Sally e vi invito a restare con noi, tra poco la rispa, la pausa pranzo e poi il drive time a partire dalle ore 15. Ciao, vi lovo tutti quanti, vi aspetto domani, sempre a partire dalle ore 10 con il collage di Sonia Carella.
1: Se cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arno. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente, Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 3078 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in Festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 01 22 48 504. La Proloco Novalese APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno. Percorso in 7 tappe tra le borgate del paese. Partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca, sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno, con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sausedulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico. Intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Domenica 21 giugno alle ore 18, il gruppo Teatro dei Calzini Spaiati presenta il suo spettacolo Spaiato, una parte recitata e una interamente improvvisata, con intermezzi del gruppo del coro, presso il Teatro Bossatis in via Vincenzo Ponsati 69 a Volvera. Ingresso a offerta libera, interamente devoluto all'Istituto di Candiolo. Per informazioni e prenotazioni 324-86-85-956. Areano, sabato 20 giugno al campo di calcio torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno alla Bocciofila, torneo Borgate pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien Mondini. A Forestro, 20esima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Val Susa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umbs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e Processione. Concerti di primavera, la Val Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Pregio Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, associazione ludico-culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno Toy Story 5, venerdì 19 giugno Toy Story 5 Disclosure Day, sabato 20 giugno Disclosure Day, Toy Story 5, Allora Balliamo, domenica 21 giugno Toy Story 5, Allora Balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
2: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abegg 63 Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 527 Bustese si viaggia rilento per lavori in prossimità di San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 13 di Front si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Salassa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, totac.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dal 19 giugno all'11 luglio il Teatro Carignano di Torino ospita la prima nazionale di Come vi piace, uno dei lavori più leggeri e poetici di William Shakespeare. Inserito nella rassegna Prato Inglese, lo spettacolo ci porta lontano dalla rigidità della corte per farci atterrare tra gli alberi della foresta di Arden. Sotto la direzione della regista Giulia Odetto ci troviamo immersi in un racconto dove le regole saltano e la libertà diventa l'unica guida per i protagonisti. Il fascino dei trasporti d'epoca torna a sfilare sotto le stelle del capoluogo piemontese nella serata di venerdì 19 giugno, quando lo storico bus a due piani d'Italia 61 viaggerà tra le vie del centro di Torino. Questo esemplare, recuperato e restaurato grazie all'impegno dell'associazione torinese Tram Storici e del gruppo torinese Trasporti, aprirà le sue porte per una sera per raccontare ai passeggeri la sua eccezionale storia, offrendo una prospettiva insolita sulle bellezze cittadine da ammirare attraverso i finestrini durante un percorso della durata di circa 30 minuti. Dal 19 al 21 giugno, negli spazi del Foro Boario di Lanzo Torinese, in provincia di Torino, torna l'Elf Fest, il festival dedicato al popolo fatato che quest'anno celebra il suo decennale nel fine settimana del solstizio d'estate. Nato nel 2015 da un'idea di Marco Strega, cresciuto nel corso degli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili nel panorama celtico e fantasy italiano, l'evento riunisce migliaia di visitatori attorno a un programma che intreccia musica, artigianato, spiritualità, storia e cultura popolare. Giovedì 18 giugno alle 17.30 presso l'Ala di Ferro di Saluzzo prenderà il via la 16ª edizione di C'è Fermento, che si protrarrà fino a domenica 21 giugno all'interno del quartiere nell'ex caserma Musso, con tante sorprese e nuove proposte. La prima è l'apertura del salone Brassicolo all'interno del mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema. Grande protagonista sarà sempre la birra, con 14 birrifici artigianali italiani, due consorzi delle birre e due birrifici ospiti belga e tedesco. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vance Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
1: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: «Bravo, ottimo lavoro!».
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin.
1: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
2: Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
1: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le merengues hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahim Konaté, con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marc Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Ed il difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. L'alta pressione afro-mediterranea caratterizzerà il tempo in questi giorni con caldo in aumento. La massa d'aria calda si presenterà tuttavia instabile e favorirà nelle ore pomeridiane una marcata tendenza temporalesca in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino alle basse valli e pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta, anche intensi, specie su alte valli cuneesi e torinesi. In serata qualche temporale fin sulle basse valli torinesi. Quota neve sui 3600-3800 metri. Temperature minime in aumento sui 16-20 gradi. Massime in lieve aumento sui 27-32 gradi. Per la giornata di domani, all'inizio cielo in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento al mattino presto, specie a nord del Po. In giornata addensamenti cumuliformi in accentuazione all'interno delle valli alpine fino a cielo irregolarmente nuvoloso e dal tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali in estensione all'interno delle valli alpine localmente intensi, specie sulle alte valli prossime alla Francia. Tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale possibile anche tra pianure e colline del Torinese, del nord Piemonte e del basso Monferrato. Quota neve sui 3500-3600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 17-21 gradi. Massime stazionarie o in lieve calo sui 26-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna in accentuazione nelle ore pomeridiane. Precipitazioni con locali rovesci o temporali pomeridiani sulle zone montane, specie tra il settore del Monviso e le valli torinesi, le valli del Rosa e l'Ossola. Quota neve sui 3500-3700 metri. Temperature minime in lieve calo sui 16-20 gradi, massime in lieve aumento sui 27-32 gradi.
2: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale, ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Shine bright like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Anzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, ho firmato l'accordo con l'Iran. A dirlo è Donald Trump, che ha sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran aprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif, e gli Stati Uniti d'America, continua, revocheranno il blocco navale. La firma domani in Svizzera.
2: Al via la prima prova della maturità 2026 oggi. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle tracce del tema di italiano. I candidati all'esame quest'anno sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, in aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025, con un aumento del 7,2%.
3: Attentato il suicidio a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.
2: È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei, 12 anni, e Alicia, 16, sono scomparse dalla casa famiglia la notte del 6 giugno. A riferire del fermaglio è la referente sezione Abruzzo di Penelope, associazione di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna e il lago Barreto.
3: Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa della morte. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.
2: Siamo al calcio, mondiali 2026, scese in campo tutte le squadre, comincia oggi il secondo turno della fase a gironi. Il Messico cerca il bis e affronta la Corea del Sud, la Svizzera vuole dimenticare il pareggio dell'esordio e attende la Bosnia. Il Canada cerca il primo successo e ospita il Qatar, mentre il programma è completato da Repubblica Ceca Sudafrica. Intanto la FIFA nega che alcuni tifosi inglesi siano entrati ieri allo stadio senza biglietto per assistere alla partita contro la Croazia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Buon giovedì pomeriggio a tutti, cari amici. Riparte il Drive Time, riparte fino alle 18, come sempre. Prima però i nostri contatti per poter richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

Ed eccoci qui in diretta, cari amici. Ai Grammy Awards del 2027 mancano ancora 7 mesi. La cerimonia di consegna si svolgerà il 7 febbraio del prossimo anno. Ma però è già tempo di annunci e di rivoluzioni. Ad esempio, la Recording Academy ha comunicato diverse importanti modifiche relative ai criteri di ammissibilità degli artisti e ai premi che verranno assegnati proprio il prossimo febbraio. In particolare, l'Academy ha rivisto i requisiti di ammissibilità per i candidati al premio Miglior Nuovo Artista e ha aggiunto 5 nuove categorie ai Grammy, portando il numero totale dei premi nel 2027 a 100. I candidati al premio Miglior Nuovo Artista possono rappresentare la propria candidatura fino a 4 volte rispetto al precedente limite di 3. Di conseguenza, alcuni artisti che non sarebbero stati eleggibili secondo la vecchia regola potranno ora concorrere al premio Miglior Nuovo Artista proprio ai Grammy Award del 2027. E poi è stata aggiunta una nuova categoria dei Grammy dedicata alla miglior performance di musica pop asiatica e una nuova dedicata alla miglior canzone latina. Una risposta questa al boom da un lato del K-pop, che ormai da anni spopola a livello mondiale, e dall'altro il caso di Bad Bunny, che quest'anno con The Beat Rare Mass Photos ha fatto la storia diventando il primo artista a vincere il premio come album dell'anno con un disco tutto in spagnolo. Non solo le sole categorie

e mi è andata in scena a Los Angeles nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio, è stata vista sulla CBS da 14,41 milioni di telespettatori, il 6,4% in meno ai 15 milioni e 4 sintonizzati per l'edizione dello scorso anno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Signori, rinnovata la casa?
10: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
11: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
9: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
12: Asta del mobile, tutta la mia musica.
9: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
13: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
14: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
15: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
16: Sì!
15: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E cari amici, ha chiamato anche quest'oggi l'uomo delle 15:20, il carissimo Igor, che vuole ascoltare, ha detto, dato questo ormai questo caldo che ci ricorda il mare, vuole ascoltare e dedicare a Colette Love Boat di Little Tony, vero profumo di mare, ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, a presto!

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

Ed è stato diffuso un comunicato stampa da parte dell'Unione Montana Valle di Susa dall'oggetto TAV Avigliano Orbassano, un progetto da ritirare. I fondi vadano alla linea 1 e 2 della metropolitana e al trasporto pubblico locale. Così recita questo comunicato. Il progetto definitivo della linea Avigliano Orbassano, così come depositato, comporta un impatto rilevante sul territorio e sui cittadini a fronte di un'utilità che non è stata dimostrata. Riteniamo pertanto sia arrivato il momento di rivedere le scelte di spesa e di restituire centralità agli interventi di cui il territorio ha davvero bisogno. L'Unione Montana Valle di Susa e i comuni di Avigliana, Caselette e Sant'Ambrogio di Torino, con un approccio logico, razionale e pragmatico, chiedono un cambio di rotta. Uno, al governo di ridefinire le priorità di investimento infrastrutturale in Piemonte, in particolare nell'area di Torino, accantonando l'Avigliana Orbassano e attribuendo la massima priorità al completamento della linea 1 e alla realizzazione della linea 2 della metropolitana. Poi due, alla regione Piemonte di esercitare fino in fondo il proprio ruolo nel procedimento, valutando con rigore le criticità emerse, esprimendo parere negativo sull'intesa sulla localizzazione e in sede di valutazione di impatto ambientale. E infine, al terzo punto, a RFI di ritirare il progetto proposto e di concorrere alla definizione di un programma di interventi di manutenzione e potenziamento delle linee esistenti. E scrivono ancora, appunto, dall'Unione Montana Valle di Susa, dicono: il problema preliminare risale a 15 anni fa, per arrivare al definitivo è stato necessario altrettanto tempo, senza però aggiornare gli studi di flusso, le soluzioni progettuali e senza tenere conto di un sistema viabilistico nel frattempo profondamente mutato. L'attuale progetto non può quindi essere trattato come una semplice conferma del preliminare di allora. La corrispondenza tra i due, presupposto dell'intesa sulla localizzazione, non risulta dimostrabile né sul piano tecnico né su quello giuridico. Pur presentato come definitivo, l'elaborato depositato da RFI non è tecnicamente approvabile. È approssimativo e incompleto, con dati ed elementi progettuali in contraddizione tra loro e con questioni derimenti come la cantierizzazione trattate in modo aleatorio, ben lontano da quanto ci si attenderebbe da un progetto di questo livello. A 6 mesi dal deposito, peraltro, RFI non ha ancora chiarito cosa servirebbe una nuova ferrovia tra Avigliana e lo scalo merci di Orbassano, in aggiunta alla linea esistente. La proposta si regge infatti unicamente su ipotesi di servizi ferroviari locali, ovvero il raddoppio dei treni tra Avigliana e Torino, di cui nessuno, né la regione né la città metropolitana, ha mai chiesto attivazione, per le quali non sono mai state programmate le coperture economiche. Nonostante ciò, il commissario di governo ha avviato l'iter di autorizzazione della tratta in assenza delle risorse necessarie a realizzarla nel breve e nel medio periodo, un impiego di tempo e di risorse pubbliche che non produce un beneficio concreto per la mobilità dei cittadini. A pesare anche il quadro procedurale, l'iter della legge obiettivo e quello commissariale della sblocca cantieri relegano ai margini il ruolo che la Costituzione riconosce ai comuni e agli enti locali, di fatto esclusi dalle sedi in cui si assumono le decisioni. Lo stesso comitato di supporto istituito dalla Regione Piemonte non può sostituirsi alla conferenza dei servizi, che è la sede tecnica prevista dalla legge per il confronto. Allo stato attuale opera come tavolo informale senza il coinvolgimento delle direzioni tecniche regionali, senza impegni vincolanti per RFI e il commissario di governo. Il rischio è che le scelte maturino fuori dalle sedi proprie. Chiediamo pertanto che il confronto si svolga dove deve avvenire, con pieno contraddittorio e nel merito tecnico. E poi chiude il comunicato, con scritto: il nostro territorio sconta da troppo tempo la mancanza di risorse per le opere che servono davvero a rendere rapido e accessibile il trasporto pubblico, a partire dalla metropolitana. È quindi il momento di rimettere in ordine le priorità e di rispondere alle reali esigenze dei cittadini e delle cittadine.

E adesso è arrivato il momento della richiesta del nostro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, puoi mettere Beyoncé con Halo? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Grazie anche a te, buon pomeriggio caro Mario, bel pezzo che mi hai scelto anche quest'oggi, ce lo ascoltiamo subito. Buona serata ancora, ciao Mario.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia. Nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nella post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte infatti il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. A mezzanotte Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Serie A e calciomercato. Nella mattinata nuovo incontro tra l'Atalanta e l'Inter per Marco Palestra. L'esterno della nazionale si avvicina sempre di più alla squadra di Chievu, mentre i bergamaschi puntano a chiudere per Gianluca Gaetano intorno ai 12-13 milioni più bonus. La richiesta del Cagliari è però di 20 milioni di euro. La Fiorentina invece ha messo gli occhi sul giovane talento argentino Giovanni Baroni, trequartista di origini italiane, a breve prenderà il passaporto. Classe 2009, seguito però da tante squadre italiane ed europee, tra cui Borussia Dortmund e Chelsea. Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC e quanto ferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. La decisione dell'ANAC conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto e insieme a me tutte le persone alle quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa. Non mi sento di aggiungere altro, ha commentato Malagò. Il tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale l'ATP 500 di Halle, e oggi tornerà in campo Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata affronterà il belga Collignon numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1, di cui uno vinto dall'azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Zverev e Hanfmann. E in chiusura il ciclismo. Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando così la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

E sono le 16.10, cari amici, ben ritrovati in diretta nel Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33. Oggi compie 74 anni una tra le voci femminili italiane. Doc, sto parlando di Marcella Bella, che è stata per almeno 15 anni, a partire dai primi anni 70, una delle più apprezzate. Artista versatile, capace di introdurre nelle proprie canzoni elementi spesso innovativi, ha caratterizzato davvero un'epoca con il suo carisma e la sua presenza scenica. Nata come Giuseppa Marcella Bella a Catania il 18 giugno del 52, dopo una serie di esperienze giovanili, debutta sul finire degli anni 60 con il singolo Un ragazzo nel cuore, scritta da Mogol e Roberto Soffici. I primi brani, affidateli, non sono pezzi all'altezza del suo talento. La svolta arriva però nel 1971, quando Marcella ha l'occasione di cantare un brano di ottima fattura, Hai ragione tu, scritta da Italo Gianne e dal fratello Gianni Bella. Ecco, però definitiva consacrazione arriva l'anno dopo, quando partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Montagne Verdi, scritta sempre dal fratello Gianni con Giancarlo Bigazzi. Marcella ottiene un buon settimo posto, ma soprattutto riesce a sfondare nel mercato discografico con un pezzo davvero divenuto un evergreen. Il suo primo album viene lanciato nel 73 con il titolo di Tu non hai la più pallida idea dell'amore. Nello stesso anno, con il brano Io domani, vince il Festival Bar a pari merito con Mia Martini. L'anno dopo incide un nuovo brano, Nessuno mai, tra i primi esempi di disco music in Italia, reinterpretato anche in chiave internazionale successivamente dai Boney M. Per tutti gli anni 70 Marcella produce diversi album e singoli di successi, risultando tra le voci femminili italiane più amate di questo periodo. Gli anni 80 si aprono con una nuova partecipazione a Sanremo nell'81, con un nono posto ottenuto grazie al brano Pensa per te, poi ripudiato dalla cantante negli anni successivi. Il ritorno al successo arriva con il brano Nell'aria nel 1983, scritto da Mogol su musiche sempre di Gianni Bella. Il sodalizio con Mogol dura ancora per qualche anno, portandola a incidere altri brani di buona fattura. Nell'86 torna a Sanremo con Senza un briciolo di testa, che le permette di arrivare sul podio, ma l'anno dopo non si ripete con Tanti auguri, con cui arriva solamente al sesto posto. Di nuovo a Sanremo nell'88, poi nel 90, questa volta in coppia con il fratello Gianni, il brano Verso l'ignoto. Ma i 90 appunto sono quelli dell'inizio, sono gli anni dell'inizio del declino della sua fama, che si affievolisce nel mondo della musica ma rimane in auge in quello televisivo. E poi in anni più recenti invece si è, diciamo, ridata da fare. La buona Marcella ha preso parte alla prima edizione del programma Star in the Star nelle vesti di giurata, poi ha presentato dei nuovi singoli, ha provato a partecipare anche all'Eurovision mettendosi in gioco nel contest Una voce per San Marino, ma senza riuscire però ad arrivare alla vittoria, quindi a partecipare all'Eurovision, ma si è rifatta però l'anno scorso 2025, anno in cui è tornata nel cast del Festival di Sanremo, scelta dal direttore artistico Carlo Conti. Facciamo gli auguri a Marcella Bella, ce l'ascoltiamo con Nel mio cielo puro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: E ci ha scritto anche la nostra amica Luciana. Dice: salve, vorrei chiedere There's Nothing Holding Me Back di Shawn Mendes. Allora ce l'ascoltiamo subito, Luciana. Un abbraccio e buona serata.

0: dimmi bene.
1: E adesso spazio alla richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, che ci manda questo messaggio vocale.
2: Ciao, ciao Matteo, senti, mi potresti mettere per favore il classico Bruce Hornsby, The Way It Is? Sì. Ciao, ciao Matteo, grazie.
1: E ce l'ascoltiamo allora, Bruce Hornsby and the Range, caro Riccardo, sta già arrivando e quindi buon ascolto, buona serata e a presto. Ciao!

0: E adesso è il momento della richiesta del nostro amico Andrea, che arriva da Susa e ci vuole far sentire una canzone di Kid Yugi e di tutti i fenomeni. Eroina, ce l'ascoltiamo. Ciao Andre, buona serata anche a te, buon ascolto.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

0: Sono le 16:34.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Frontale tra due auto a Chieri, sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Grave incidente stradale tra due auto a Chieri nel torinese. Lo scontro tra le vetture è avvenuto intorno alla mezzanotte in strada Fontaneto, all'altezza del campo sportivo. Nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, Samuele Ripa, giovane arbitro federale iscritto alla sezione AIA di Collegno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato ogni manovra per salvargli la vita, iniziando la rianimazione sul luogo dell'incidente. Hanno proseguito fino all'arrivo in ospedale di Chieri, ma ogni tentativo è stato inutile. Sono stati soccorsi anche gli occupanti della seconda auto coinvolta, due persone trasportate in ospedale in codice verde.
1: Donazione del latte materno all'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo, partirà anche la raccolta a domicilio. Ogni goccia è speranza. L'azienda ospedaliera di Cuneo è impegnata da tempo nel sostegno all'allattamento materno per tutti i propri nati, perciò è stata ufficialmente riconosciuta a livello nazionale come punto nascita per l'allattamento, un obiettivo raggiunto nell'ambito di un progetto supervisionato dalle principali società scientifiche e dal Ministero della Salute. Aree interne, fondi per la montagna, oltre 1.700.000 alle unioni montane del Verbano Cusio Ossola. Per la Valsesia invece è prevista una dotazione di quasi 12 milioni di euro destinata alla valorizzazione ambientale, al turismo sostenibile, alle filiere locali, oltre che al sostegno alle imprese agricole. Alle terre del Giarolo invece andranno circa 11 milioni per progetti legati ad agricoltura di qualità, turismo outdoor, servizi di prossimità e attrattività territoriale. La maturità parla piemontese. Tra le tracce di Italiano, Pavese, Saragatta e Bianucci sono circa 33.000 gli studenti della regione sui banchi a fare l'ultimo atto della quinta superiore. L'analisi del testo è su Passerò per Piazza di Spagna del poeta di Santo Stefano Belbo. C'è anche un passaggio dell'ex presidente della Repubblica e un testo dello scrittore torinese. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Pristini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Bosca e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
5: E ci scrive anche la nostra amica Manuela dal Canada, dice: ciao Matteo, qui sempre tempo brutto, ci sono 8 gradi, dice. Poi dice: fra qualche giorno appunto ritorno lì al caldo, vorrei ascoltare una canzone calda, dice. Scegli tu, grazie, un saluto alla family. Allora, cara Manu, ci ascoltiamo una grandissima cantante, la mitica Giuni Russo con la sua Alghero, più calda di così. Ciao Manu, a presto.

E cari amici, era il 18 giugno del 1836 quando con il regio decreto di Carlo Alberto di Savoia veniva istituito il Corpo dei Bersaglieri. Nelle intenzioni del fondatore Alessandro La Marmora avrà funzioni di fanteria leggera con caratteristiche di velocità esecutiva e autonomia proprio operativa. Ecco, sono una delle specialità più iconiche dell'esercito, i bersaglieri, come vi dicevo appunto, nati su idea di Alessandro La Marmora, hanno rivoluzionato la fanteria grazie a velocità, precisione di tiro, spirito innovativo. Il loro simbolo distintivo è ovviamente il cappello piumato, indossato ancora oggi in occasioni solenni. La loro fama corre di pari passo con la celebre fanfara a passo di corsa che li rende davvero unici al mondo. E il Corpo dei Bersaglieri nasce il 18 giugno del 1836, quando l'allora capitano Alessandro La Marmora aveva creare soldati leggeri, rapidi, pronti ad agire in ricognizione e di azioni di disturbo. La prima compagnia fu subito addestrata alla corsa e al tiro di precisione. Il battesimo di fuoco arrivò proprio però qualche anno più tardi, nel 1848, nella battaglia del Ponte di Goito, evento che consacrò i bersaglieri come soldati di élite. Come dicevo, il cappello piumato da bersagliere, il moretto vaire, è composto da oltre 100 penne nere iridescenti di gallo cedrone, come diceva, il simbolo per eccellenza del corpo. Il fregio invece raffigura un corno con nappine, moschetti incrociati, una granata fiammeggiante inclinata, segno di velocità e impeto. E poi la fanfara, vi dicevo, introdotta già nel 1836, la fanfara di bersaglieri è l'unica al mondo a sfilare a passo di corsa. Ancora oggi accompagna parate e celebrazioni, rendendo inconfondibili i fanti piumati. E poi i bersaglieri hanno agito davvero nelle guerre più importanti, diciamo, nel Risorgimento, durante le guerre di indipendenza, la presa di Roma nel 1870, nella prima guerra mondiale con ben 21 reggimenti, reparti ciclisti, e poi nella seconda guerra mondiale impiegati in Africa, Russia, Balcani, distinguendosi sempre in azioni ardite, e poi nella guerra di liberazione, perché operarono con gli alleati dal 1943, anche un po' il simbolo della rinascita nazionale, appunto. Tutti partecipano regolarmente a missioni NATO e ONU in Kosovo, Iraq, Afghanistan, Libano, e il fondatore La Marmora scrisse 10 regole fondamentali per i suoi uomini: obbedienza, rispetto, conoscenza delle armi, addestramento, cameratismo, senso della famiglia, rispetto delle leggi, amore per la patria, onore e fiducia in se stessi. Tra l'altro, i bersaglieri furono i primi soldati italiani a operare all'estero, nella guerra di Crimea del 1855. Il loro grido di guerra, urrà, deriva probabilmente da esclamazioni russe o inglesi. La loro fanfara, come dicevo, unica al mondo, esibirsi correndo, e a volte il piumetto dei bersaglieri viene montato anche sugli elmetti militari tramite appunto dei portapiumetto ancora oggi disponibili in versione chiaramente più moderna. E sono famosi in tutto il mondo per il loro modo di sfilare correndo, che non si tratta di un semplice gesto coreografico, ma di una tradizione antica che risale alla fondazione del corpo, appunto. E poi la corsa rappresentava infatti fin dall'inizio la caratteristica principale: dovevano essere soldati in grado di muoversi rapidamente, di sfruttare il terreno e sorprendere il nemico. In un'epoca in cui la fanteria avanzava ancora in formazioni compatte e lente, i fanti piumati rivoluzionarono davvero il modo di concepire il combattimento, e la corsa dei bersaglieri poi diventò un segno distintivo rispetto alle altre truppe. Mentre la fanteria di linea procedeva ordinata e compatta, i bersaglieri puntavano tutto sulla rapidità e sull'impatto improvviso, caratteristiche che li rendevano perfetti per esplorazioni, incursioni e anche manovre rapide. Come vi dicevo, secondo la tradizione popolare, la corsa si consolidò come simbolo identitario durante la presa di Roma del 20 settembre del 1870. In quell'occasione entrarono nella breccia di Porta Pia correndo, trasformando l'assalto in un gesto leggendario che ancora oggi viene ricordato come momento fondativo della loro tradizione, appunto. E poi appunto la fanfara, con ritmi vivaci e travolgenti, non solo accompagnano i reparti nelle sfilate, ma esaltano anche un po' l'immagine dei bersaglieri come soldati dinamici, sempre pronti all'azione. Oggi la corsa non è solo più un'usanza, ma un vero e proprio marchio di identità. Ogni sfilata dei bersaglieri suscita magari emozioni e ammirazione, perché incarna i valori di slancio, energia e dedizione che hanno reso celebre davvero questo corpo speciale.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle allontanatesi da una struttura di accoglienza di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di una segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Potrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due ragazze scomparse. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori e rimane in piedi anche quella dell'allontanamento volontario.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumusache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Monte Catini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM.
2: Si recava nel cuore della notte a casa dei genitori e suonava il campanello ripetutamente finché questi non rispondevano, minacciandoli al fine di ottenere denaro da loro. La sera del 12 giugno scorso, i carabinieri di Parma hanno arrestato un 35enne italiano, senza fissa dimora, mettendo fine all'incubo dell'uomo e della donna. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
1: Una bimba di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schnorndorf, vicino a Stoccarda, in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.
2: Seggi aperti nel Regno Unito per un'elezione locale che potrebbe innescare una sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer. Si vota fino alle 23 ora italiana per le elezioni suppletive parlamentari nel collegio elettorale di Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come primo ministro e leader del partito laburista.
1: Lo sport in chiusura: István Kovács sarà l'arbitro di Tunisia-Giappone domenica 21 alle 6 italiane, partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Per l'occasione è stata creata una maglia celebrativa che il direttore di gara rumeno e i suoi assistenti indosseranno allo stadio Monterrey di Guadalupe. La maglia avrà dettagli dorati sulle maniche e una patch speciale con il trofeo e il numero 1000. Per il 41enne arbitro sarà anche la prima partita diretta in un mondiale.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
8: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: 17.05, cari amici, si ritorna in diretta e si riparte dal vocale del nostro Johnny.
11: Allora eccomi qua, ciao bro, dedicata a tutti i miei colleghi, Shock the Monkey, Peter Gabriel, dedicata anche a voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? Dopodomani è sabato, Matteo. Ciao ciao.
10: E la settimana è finita, Johnny, tu sei contento. Grandissimo, ci ascoltiamo allora la tua richiesta, arriva Shock the Monkey di Peter Gabriel. A presto, ciao Johnny.

Cari amici, oggi è iniziata la maturità 2026, insieme agli oltre 500.000 studenti chiamati alla prima prova sui banchi ci sono anche alcuni volti già noti al pubblico, cantanti, attori, sportivi e creator affrontano l'esame di Stato come tutti gli altri, tracce, commissioni, ansia d'orale e anche quella sensazione di passaggio che anche quando si è famosi resta comunque difficile da evitare, appunto. Tra i nomi più sorprendenti, negli ultimi giorni avete sicuramente sentito, c'è Pupo. A 70 anni il cantante ha deciso di tornare a scuola e presentarsi all'esame di Stato dopo un percorso in un istituto privato di Arezzo. Una scelta insolita, ma molto personale, legata anche al ricordo dei genitori. Secondo quanto raccontato dallo stesso Pupo, il diploma era un desiderio della sua famiglia. Suo padre avrebbe voluto vederlo studiare e magari diventare avvocato. L'altro nome che attira più curiosità è Blanco. Al secolo Riccardo Fabriconi, classe 2003, ha scelto di riprendere gli studi nonostante il successo musicale, vincitore di Sanremo 2022 con Mahmood, travolto presto da concerti, classifiche, attenzione mediatica, Blanco torna così in una dimensione molto diversa dal palco, quella dei libri, del ripasso, dell'esame finale. Nel suo caso il percorso riguarda il liceo delle scienze umane. Nei giorni precedenti alla prova Blanco aveva anche condiviso sui social alcuni momenti di studio. Tra i maturandi VIP del 2026 anche Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, che affronta l'esame all'Istituto Professionale Enrico Falck di Sesto San Giovanni, indirizzo servizi culturali e dello spettacolo. Per lei il passaggio è quasi naturale dal palco televisivo a un percorso scolastico legato proprio al mondo della cultura e della performance. C'è poi Andrea Arru, attore, appunto classe 2007, già noto per serie come I Cesaroni in ritorno e per il film Il ragazzo dei pantaloni rosa. Arru si presenta alla maturità liceo scientifico sportivo. La sua carriera sul set però ha già condizionato la sua vita da studente. L'attore ha dovuto rinunciare ai tradizionali 100 giorni proprio per impegni di lavoro. Tra sport e scuola spicca anche Mattia Liberali, calciatore professionista di 19 anni, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è passato quest'anno tra l'altro da protagonista in Serie B con il Catanzaro, appunto. E poi nella lista ci sono anche diversi volti social, Rebecca Parziale, già vista al collegio, si diploma al liceo delle scienze umane, appunto. Lo stesso indirizzo scelto da Federica Cangiano, sua compagna nell'esperienza del docu reality, Giulia Bizzarri, conosciuta online grazie al progetto Breakfast Club. Ma chi sono questi? Cioè, vabbè, io vivo fuori dal mondo. Iris Vallarani, creator classe 2007, si presenta anche lei all'esame senza mettere davvero in pausa la sua presenza sui social. Ecco, comunque il caso di Pupo e quello di Blanco sono però molti diversi. Per Pupo è una scelta matura, quasi simbolica, non deve dimostrare nulla sul piano artistico perché la sua carriera parla da sé, ma ha deciso di chiudere un cerchio personale rimasto aperto per decenni. Il cantante ha raccontato di aver seguito proprio un percorso accelerato, facendo per due volte, due anni in uno, frequentando lezioni una o due volte alla settimana. Il suo desiderio era quello di portare a termine qualcosa che per motivi di vita e carriera era rimasto sospeso. Per Blanco il discorso invece è diverso: lui appartiene alla generazione degli artisti esplosi giovanissimi, quando la scuola non riesce sempre a convivere con il ritmo improvviso della popolarità. Il successo dopo Blu Celeste, la vittoria a Sanremo, i concerti, le nuove uscite musicali hanno reso più difficile per lui seguire un percorso scolastico lineare, quindi tornare all'esame significa rimettere in ordine un pezzo di vita privata che il pubblico aveva visto solo da lontano. E ci ascoltiamo proprio Blanco. No, ci ascoltiamo Pupo con Su di noi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la statale 10 Padana Inferiore, per un incidente momentaneamente vietata la circolazione nel comune di Torino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per traffico intenso sono presenti code fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: Ed è arrivato poco fa questo messaggio vocale, ce l'ascoltiamo insieme.
3: Buon pomeriggio, però come stai? Tutto bene?
2: Ciao, allora, Sonia.
3: Qua veramente si muore di caldo, non si può stare in giro, quindi tra poco io e Lisa torniamo a casa e nel frattempo ti richiediamo la canzone dei Dandy Warhol.
2: Figa.
3: Ciao, un super abbraccio, un abbraccio ovviamente super speciale alla family.
2: E grazie, l'avete riconosciuta, è la mitica sista Sonia, tutti i giorni col suo collage dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato. Ottima scelta la tua e quella di Elisa, che saluto ovviamente. Ci ascoltiamo i Dandy Warhols con Bohemian Like You. Ciao sista, buona serata.

E c'è anche il nostro amico Claudio, vecchio cuore granata, che mi dice: ciao Matteo, una buona serata, se puoi mettimi un brano dei Marillion. Ci ascoltiamo, grandi Marillion, grande Claudio, buona serata a te, buon ascolto. Arriva subito Kaylee.

0: E finalmente riesco a sentire l'audio del nostro amico Gino che era in montagna, aveva dei problemi, ci manda la sua richiesta.
1: E purtroppo sono in montagna. Ascolta, se per caso riesci a mettere un brano di Zucchero, Amen, dedicato a tutti quelli che amano la montagna, perché adesso sto scendendo dalla montagna.
0: E va bene Gino, ce l'ascoltiamo, Amen. Guida con prudenza, scendi piano e comunque buona serata naturalmente, buon ascolto. Ciao!

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.

0: Tony.
1: E adesso la richiesta del nostro amico Roberto, mi dice: ciao Matteo, oggi se possibile vorrei sentire Tonino Carotone in Me Cago Nell'Amor, e mentre ci siamo la dedichiamo anche a Sonia perché so che le piace, allora ce l'ascoltiamo. Grazie Roberto, buona serata e buon ascolto.
2: È un mondo difficile e vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare Tiziano Ferro con Sono un grande. Ciao Sara, buona serata.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui e vi do appuntamento domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia in compagnia dei Semisonic e la loro Closing Time. E noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. È morto il ragazzino di 11 anni che, poco dopo le 14 di oggi, era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore italiano è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.
1: Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta. Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP, ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Un'aggressione violenta e inaspettata, tanto che sul corpo della sessantenne non sarebbero stati ravvisati segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato nella sua casa, probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri.
2: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzas, il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumuzas è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione.
1: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Molto apprezzata la traccia C su Meraviglia e Fatica, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
3: La traccia C è piaciuta a tutte e due, sia quella della Meraviglia che quella della Fatica. Poi ho fatto quella della Fatica e mi sono trovato bene, perché poi ho parlato di come si rapporta ad oggi sulla società di oggi la fatica, su anche sui giovani, sull'ambito lavorativo, e quindi mi è piaciuta come traccia. Speriamo che sia andata bene, ecco.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario alla difesa americana Hegseth ha dichiarato di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa. È un disco rotto. La replica di Bruxelles.
1: Lo sport in chiusura, la pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie break e vincere. Per il calcio, con Repubblica Ceca-Sudafrica si aprono le seconde giornate dei gironi di Mondiali 2026. Alle 21 in campo Svizzera-Bosnia-Erzegovina.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
7: Totac, divani!
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida.
8: Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
9: Shine bright like a diamond.
10: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
11: È Volvo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 CL è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 28 del Col di Nava, dove troviamo rallentamenti per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Borgo Ponte in entrambi i sensi di marcia. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la

0: La diramazione a Predosa Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero, causa lavori. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Dopo il best seller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché è lui a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 Settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

bellissime italiane di Radio Dora.

0: sono le 18 e 40 minuti.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivolo.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

da tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
1: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati con foto e video sulla guerra israelo-palestinese.
2: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
3: La traccia A erano abbastanza complicate, perché erano comunque su argomenti di cui, su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
2: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
1: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. E intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
2: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
1: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto, dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, Svizzera, Bosnia, Erzegovina.
2: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Sono la strage.
6: Signori, rinnovata la casa?
7: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
8: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
9: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
10: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
16: Grazie amore, ma gli anni passano.
15: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
16: Poi ci sono i 70, gli 80.
15: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: essere brutti.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano-Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50 più. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni bersagli a Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli. Chiusi tutti gli scali per sicurezza. Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Il consigliere di Putin poi contro il G7. Trump è stato riempito da idee dannose. Sul tavolo del Consiglio europeo intanto il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Intanto Donald Trump respinge le critiche sull'accordo firmato ieri, cattivo o stupido chi lo fa, riprende intanto il traffico a Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi. Maturità pavese e l'amore mancato, calabresi e la fatica, il discorso di Saragat all'assemblea costituente, la necessità delle frontiere del filosofo Furedi e poi Brancati, l'incanto di Husman e il racconto della scienza di Bianucci sono le tracce della prima prova della maturità, il tema di Italiano oggi affrontato da oltre 527.000 studenti, a cui è arrivato anche l'incoraggiamento della presidente del Consiglio Meloni. La cronaca parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche dunque si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. La madre teme in un epilogo tragico, mentre il padre ha fatto un appello ai negozi di alimentari della zona chiedendo di segnalare chi compra prodotti senza glutine. Sara infatti è celiaca. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'ospedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo. Il piccolo aveva appena finito le elementari. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, e quanto afferma in sostanza l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport all'autorità anticorruzione sulla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Nero certo, ora ognuno può giudicare quello che è successo, la reazione all'ANSA di Malagò, che ora appare come il candidato favorito per la guida della Federazione Calcio nel voto che si terrà il prossimo 22 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
0: Se in legno il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno, Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno, i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pede montane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arno. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, piazza Conte Rosso, piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico, lago insieme estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, vigne d'altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 3078 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione Laghi Arpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza Passeggiata Gastronomica domenica 28 giugno. Percorso in 7 tappe tra le borgate del paese. Partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno, con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze Dulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico. Intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Domenica 21 giugno alle ore 18, il gruppo Teatro dei Calzini Spaiati presenta il suo spettacolo Spaiato, una parte recitata e una interamente improvvisata, con intermezzi del gruppo del coro, presso il Teatro Bossatis in via Vincenzo Ponsati 69 a Volvera. Ingresso a offerta libera, interamente devoluto all'Istituto di Candiolo. Per informazioni e prenotazioni 324 86 85 956. Areano, sabato 20 giugno al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno alla Bocciofila, torneo Borgate pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Forestro, 20esima sagra dell'Arosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno, alle ore 10, Santa Messa e processione. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338 8256 399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgata Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno Toy Story 5, venerdì 19 giugno Toy Story 5 Disclosure Day, sabato 20 giugno Disclosure Day, Toy Story 5, Allora balliamo, domenica 21 giugno Toy Story 5, Allora balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La guerra arriva a Mosca con il più grande attacco ucraino verso la capitale russa dall'inizio del conflitto. Un massiccio raid di droni che ha messo in crisi le difese delle forze di Putin, colpendo raffinerie ed edifici residenziali e provocando la chiusura di tutti gli aeroporti. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Zelensky e quello russo Putin, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Resteremo comunque nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati, e messo in evidenza il comando centrale americano. Intanto si apprende che l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che tali fondi potranno essere usati solo per comprare beni direttamente dagli Stati Uniti. Siamo alla cronaca. Parte da un fermaglio rosso per capelli la speranza di trovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato infatti in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza della prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Ricerche dunque che si spostano verso la riserva naturale la Camosciara in montagna. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. Shock nel Regno Unito, dove un uomo ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di 3 anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 30enne. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in eli soccorso all'ospedale di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Assolti con formula piena il PM di Milano Fabio De Pasquale e il giudice Sergio Spadaro nell'ambito dell'inchiesta Eni Nigeria. Lo ha deciso la Cassazione con la formula perché il fatto non sussiste, ribaltando di fatto le sentenze di primo e secondo grado. Il magistrato e il giudice erano accusati di rifiuto di atti d'ufficio, un reato che secondo i togati non è mai avvenuto nella realtà materiale. Secondo la tesi dell'accusa, sia De Pasquale che Spadaro erano accusati di non aver depositato nel 2021 prove ritenute favorevoli agli imputati del processo per la maxi tangente nigeriana da $1 miliardo, conclusasi poi con l'assoluzione di tutti i vertici ENI imputati. Siamo allo sport. Il calcio con i mondiali ad Atlanta finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Al gol di Sadilek per i cechi nel primo tempo risponde al rigore di Mokoena nella ripresa per il Sudafrica. Primo punto nel girone A dunque per entrambe le squadre. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Bosnia. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
11: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Videmmo una striscia di sole, la tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni ha bersagliato Mosca, colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli, chiusi tutti gli scali per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky afferma: se l'Ucraina brucia, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino: risponderemo con attacchi massicci. Il consigliere di Putin attacca intanto il G7, affermando che Trump è stato riempito di idee dannose. Sul tavolo del Consiglio europeo, invece, il rebus del negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per l'inviato unico. Intanto Donald Trump respinge le critiche sull'accordo firmato ieri con l'Iran. Cattivo o stupido chi lo fa, afferma. Riprende invece il traffico Hormuz, passa anche una nave italiana. E ha parlato anche Khamenei nel corso dei negoziati tra Washington e Teheran per un accordo. Per principio aveva una visione diversa, tuttavia in virtù dell'impegno che lo stimato presidente in qualità di capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha assunto nei miei confronti a nome proprio degli altri membri riguardo alla salvaguardia dei diritti della nazione iraniana, ho dato la mia autorizzazione. Questo quanto affermato dunque il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto e diffuso dai media della Repubblica Islamica. Nel corso di una riunione degli amici della coesione che ha preceduto il summit dell'Unione Europea è stata ribadita la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell'Unione debba consentire di affrontare le nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche previste dai trattati, a partire dalla politica di coesione, quella agricola comune e dalla politica comune della pesca. Questo quanto rende noto Palazzo Chigi, che spiega che i 17 leader che hanno partecipato alla riunione, presieduta da Meloni e dal presidente della Romania Dan, confermano la comune determinazione a mantenere una posizione unitaria nel negoziato sul bilancio. La cronaca parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato infatti in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza della prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Le ricerche dunque si spostano verso la riserva naturale, la Camosciara. Siamo al calcio. L'Inter e Chievo proseguiranno insieme. È ufficiale dunque il rinnovo arrivato in serata dell'allenatore. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con il seguente comunicato: FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo del contratto con Chievo. Grazie ad un nuovo accordo il tecnico sarà dunque la guida dei nerazzurri fino al 2028. È tutto, alla prossima edizione.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti.

0: Vestiti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra arriva a Mosca con il più grande attacco ucraino verso la capitale russa dall'inizio del conflitto. Un massiccio raid di droni che ha messo in crisi le difese delle forze di Putin, colpendo raffinerie ed edifici residenziali e provocando la chiusura di tutti gli aeroporti. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Zelensky e quello russo Putin, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Resteremo comunque nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati, e messo in evidenza il comando centrale americano. Intanto si apprende che l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che tali fondi potranno essere usati solo per comprare beni direttamente dagli Stati Uniti. Shock nel Regno Unito, dove un uomo ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di 3 anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 30enne. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'ospedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo. Il piccolo aveva appena finito le elementari. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, e quanto afferma in sostanza l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport all'autorità anticorruzione sulla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Nero certo, ora ognuno può giudicare quello che è successo, la reazione all'ANSA di Malagò, che ora appare come il candidato favorito per la guida della Federazione Calcio nel voto che si terrà il prossimo 22 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

forza, allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Capitali sotto attacco, missili russi su Kiev e un'ondata di droni bersaglia Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che ha oscurato i cieli della capitale russa. Chiusi tutti gli scali per sicurezza, Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino che replica: risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo intanto il rebus di un possibile negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per un inviato unico. Gli occhi del mondo sono anche su Lucerna per i colloqui Stati Uniti-Iran. Messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei: ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, dice. Il vicepresidente americano invece Vance afferma ad oggi 60 giorni per negoziare. Trump invece contrattacca contro la stampa, dice: cattivo o stupido chi critica. Intanto riprende il traffico Hormuz e passa anche una nave italiana. Siamo agli esami di maturità, Pavese e l'amore mancato, Calabresi e la fatica, il discorso di Saragat all'assemblea costituente, la necessità delle frontiere del filosofo Furedi e poi Brancati. Sono queste alcune delle tracce della prima prova della maturità, il tema di italiano che hanno affrontato questa mattina oltre 527.000 studenti, a cui è arrivato anche l'incoraggiamento della Presidente del Consiglio Meloni. I temi sono stati promossi dagli studenti che li hanno giudicati fattibili e domani è attesa la prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Siamo alla cronaca, parte da un fermaglio rosso per capelli, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Il fermacapelli usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12-16 anni. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. E siamo allo sport, iniziamo dai mondiali di calcio. È già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte di domani Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti che avranno il match point per passare al turno contro l'Australia a Seattle. Oggi un rigore ha salvato il Sudafrica contro la Repubblica Ceca, ma l'1-1 è un regalo a Messico e Corea del Sud. In Italia intanto arriva il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Bodi, parere positivo dunque che dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si voterà comunque il 22 di giugno. Il basket, l'Olimpia Milano vince ed è campione d'Italia. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando dunque lo scudetto. È tutto, grazie per averci seguito. Radio.
0: È mezzanotte in punto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Teodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Via del campo c'è una graziosa

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.